È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Τι το νομίζω. Che emozione! Le 5 minuti di questo lunedì 31 di agosto. Ciao ragazzi!
1: Buongiorno!
0: I mattinieri, dove sono? Dove sono? Allora, pronti, vi aspettiamo da subito per un saluto. Inizia la nuova stagione. Buongiorno da Max
2: e dalla Leti.
0: Siamo i mattinieri, come se non ci fossimo stati in onda in questi giorni. In realtà abbiamo fatto un po' di tutto, torniamo in studio a Roma. Tra l'altro sì, non senza storie da raccontare, tantissime.
2: È
0: intanto
2: vero.
0: Vuoi salutare la regia? Saluta così.
2: Sì, Gigi Fischetti, buongiorno. Vai.

0: animo, animo, ammazzelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo,
1: ammazzelletti
0: di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo.
1: Giusto l'applauso perché la rete ha sbagliato regista. Sì, tutto a posto, è iniziato la nuova stagione dei mattinieri.

0: Ma hai capito con che disco siamo partiti? Con quello che ci ha tormentato tutta l'estate, cioè la hit dell'estate, il DJ producer Hugel, con In My Angel e Ultranate. A Moment to the Sun. Ragazzi, come state? Buongiorno, mattinieri, 5-6 minuti in assoluta diretta. Max Poli, scusa, tu
1: la
0: sei... ecco, saluta la regia.
1: Sì, ciao regia, ti saluto.
0: Cioè abbiamo l'onore e l'onere di aprire il nuovo palinsesto di Kiss Kiss, palinsesto invernale, capito? Ma tu come fai? Lo fai così da disorientata? Allora, sì.
1: Perché?
0: Mi hai sbagliato il regista.
1: Vabbè, non ho parlato io con il regista, però,
0: Non ci ho parlato io, collegamento da Roma, sì, assolutamente. Allora, buongiorno, come state? Potete rispondere a questa domanda con messaggi vocali o di testo? Vorremmo i vocali per salutarci tutti per la nuova stagione, perlomeno più possibile, no? E allora, vuoi ricordare come fare?
1: Ma certo, intanto devono salvare questo numero 347-490-0042 e mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono.
0: Sono un po' costipata stamattina.
1: No, ma solo un po'.
0: Cioè, avete presente, ieri siamo tornati, parliamo dalla sede romana di Kiss Kiss, siamo tornati dalla Calabria, che eravamo in diretta dall'Odissea 2000.
1: Sì.
0: Insomma, abbiamo fatto
1: dopo
0: due settimane
1: meravigliose.
0: Cioè, un viaggio che normalmente ci metti 4 ore e mezza, ce l'abbiamo impiegato quasi 10. Era scontato ci fosse traffico, perché ieri era il weekend da Pollino Nero, quello di Controesodo. Già di domenica normalmente c'è un grande traffico dal sud verso nord, devo dire questa volta. Mai avremmo immaginato una traversata del genere, che è stata stancante. Vabbè, però insomma ci siamo contenti di aprire questa nuova avventura insieme. Allora, ci siete, potete farvi sentire. Spiega un po' che cosa devono fare gli ascoltatori, che tra poco c'è l'appello, dai.
1: L'ho già spiegato, appunto, ho dato anche il numero, Max. Sei tu che sei distratto.
0: Dico, non vuoi aggiungere altro?
1: Che devo aggiungere? Mandateci un sacco di messaggi. Ecco, io li voglio sentire questa mattina.
0: Quindi
1: voglio sentire la loro presenza.
0: Allora,
1: che c'è?
0: No, a Roma si usa dire fagli sentire la presenza, capito? In altro modo.
1: Ma dai!
0: Che ne so, state vicini, capito?
1: Ecco, vicini.
0: Allora, i giornali, come sempre, come nostra abitudine, andiamo un'occhiata, una rassegna molto così alla mattinieri, nel senso cerchiamo di capire di cosa si scrive appunto sui giornali. Si scrive tantissimo, per esempio, dell'Islanda che gela l'Europa e vince il no, di fatto vota no all'adesione all'Unione Europea, respinto il referendum in Islanda. Poi altri temi legati a diciamo soprattutto la cronaca. Su Repubblica si apre anche con anche qui col voto Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione. La premier europeista islandese dice prevale la democrazia, Bruxelles fa sapere che è delusa dal risultato. La Stampa di Torino, no all'Europa, il voto dell'Islanda, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles. Sto vedendo che ci sono altre notizie, tanti fatti di cronaca, ma questo è quello che tiene maggiormente banco. Anche sul Messaggero, no all'Unione Europea, Italia verso invece la proroga dello stop a Schengen. Sul caos Ceuta, ancora frontiere controllate con la Spagna, l'Italia decide di prolungare i controlli ancora per 2 settimane per gli arrivi provenienti appunto dalla penisola iberica, anzi dalla Spagna per essere precisi. Il giornale si apre con Ranucci, gli 007 le carte segrete, pubblichiamo i documenti che riscrivono il caso dell'autogrill e che rilanciano i sospetti di connivenze tra i servizi segreti e la trasmissione di Ranucci, scrive il quotidiano Il Giornale. Sulla prima del Sole 24 Ore c'è un dato economico che mi interessa molto e credo interesserà molti. Carrello della spesa, in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record, aumenti oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panini al bar, crescita minore invece per visite mediche ed estetista, ma comunque costi che sono cresciuti,
1: sì.
0: Pesano i conflitti, ma pesa anche il lavoro degli speculatori, che come c'è la possibilità di dire vabbè, possiamo alzare, sai, perché là c'è un conflitto, via, ti alzano il volo, per esempio il costo dei carburanti, ma non solo, anche il costo delle merci. Il Mattino di Napoli, caro carburanti, bonus in arrivo, questo è l'altro titolo. Insomma, sono queste le notizie più appunto battute sui giornali. Il governo lavora agli interventi mirati, aiuti anche ai redditi sopra 50.000 euro e ai settori della logistica. Oggi intanto vertice di maggioranza, si fa il punto sulle risorse, anche quelle Italia, verso altre 2 settimane di stop con Schengen sulla libera circolazione in Europa, no? Il patto di Schengen, questo prevede sì. tra i paesi europei, l'Italia però decide di tornare di continuare, o meglio, con i controlli per altre 2 settimane. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi, perché questa prima parte la dedichiamo un po' alla chiacchiera con voi. Sì. Allora, com'è andata? Come va? Siete tornati a lavoro come noi quest'oggi? In realtà noi, insomma, abbiamo fatto 2 settimane da Rossano, da Corigliano Rossano per essere precisi. E che cosa fanno? Ecco, i nostri ascoltatori devono scriverci qui
1: 347 490 0042.
0: Siamo Vasco e poi vi sentiamo.
2: Basta poco a fare impressione.

0: Mattina, ore 6, già 30 gradi, un'umidità che fa, è spossante.
1: Ale, ti sei spossata tu?
2: Sono spossante.
1: Spossantissima.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Ciao. E bentornati a farci compagnia, noi mattinieri. Animo. Iniziamo la settimana con voi. Saluti da Beppe alla provincia di Salerno, agronomo, direzione Piana del Sera. Andiamo a vedere un po' che è successo questo fine settimana.
1: Forza, forza.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Andrea.
1: Ciao. Ciao Andrea.
4: Io è già 2 settimane che ho ripreso a lavorare, ormai le ferie sono un lontanissimo ricordo. E sono molto felice che siete tornati, così tutto torna alla normalità.
2: Sì.
4: E buona giornata a tutti. Chies, animo, animo.
2: Animo.
1: Buongiorno Miriam.
5: Buongiorno da Miriam di Attigliano. Finalmente. Non se ne poteva più tutto il mese di agosto senza di voi.
2: Basta.
5: Chies a tutti.
2: Chies
5: da Miriam di Attigliano.
1: Buongiorno Caterina.
6: Buongiorno Caterina da Milano. Cominciamo col botto con un bel incidente sulla tangenziale, per cui per andare a lavoro invece di 20 minuti ci metterò un'ora.
1: Tutto
6: chi schissa tutti.
1: Speriamo nulla di serio.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Giuseppe da Francoforte. Chi schissa tutti, animo, animo, animo.
2: Animo.
8: Buongiorno mattinieri, buongiorno. Alfredo da Pesaro, direzione Isola del Piano.
1: Vai Alfredo.
8: 45 chilometri di caldo torrido.
1: Ma tutto bene, vai. Klaus, volevo sentire anche Klaus, ce la facciamo. Vai, pronto.
8: Buongiorno mattinieri, Claudio da Augusta, bentornati, ci
2: grazie.
8: Siete mancati. Ovviamente più a Leti che Max.
1: Mancherebbe.
5: Finalmente siete ritornati. Bella la vacanza, perché ho lavorato tutto il periodo. Siete mancati tantissimo. Voi e Pippo Pelo. Buona giornata a tutti e ben ritrovati. Baci, Federica da Pomezia.
1: Ciao Federica, tra poco arrivano anche Pippo e Adriano. Sì. Dai, pronto.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buon rientro a tutti, buongiorno Radio Freschis.
1: Siamo
9: Sono Irina da Crema.
2: Sì.
9: E si torna, non sono mai andata via. Al lavoro, punto prelievi.
1: Dai,
2: ciao.
1: C'è Monica da Cagliari.
10: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Visto che comunque sta vincendo la categoria maschile, contribuisco
2: a
10: incentivare quella femminile.
2: Brava.
10: Buongiorno a tutti. Io sto facendo già le consegne per la mia azienda, produco fregola sarda e auguro a tutti una bellissima e fantasticissima settimana. Un abbraccio a tutti. Animo!
1: Ragazzi, facciamo un applauso a tutti questi ascoltatori. Siete veramente tanti.

0: Chissà te che vai in spiaggia per goderti gli ultimi bagni di un'estate che non vuoi lasciare andare. Chissà te che nel cassetto dei tuoi sogni c'è quello di vedere l'aurora boreale e prima o poi lo farai. Lo farai, lo farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. Kiss,
1: kiss. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Stai questa settimana con Max
1: e la Lietti
0: in diretta dalla sede romana di Kiss Kiss. Buongiorno, siamo in mattinieri noi e poi ci raccontiamo un po' d'attualità e torniamo a discutere anche sui temi, ecco, in
1: sì.
0: Poli e la polemica, dove Poli sono io e la polemica è lei.
1: Sono io.
0: Mannaggia raga, questa è bella, eh?
1: Vai.
0: No, sta notizia, leggevo.
1: Sì.
0: Secondo un sondaggio, aspetta, mi è caduto tutto. Secondo un sondaggio Moneyfarm sulla finanza, ecco, la finanza di coppia, ecco, in particolar modo, rivela che un italiano su due ammette di aver mentito o taciuto qualcosa al partner o alla partner in materia di soldi. Allora, quali sono le bugie o le omissioni più frequenti nella coppia?
1: Sì.
0: Mentiamo sulle spese effettuate.
1: Sì,
0: anche su quello che teniamo come risparmi personali e anche la disponibilità sul conto, e per non parlare poi dei guadagni extra. Io non ti dico niente perché sennò già so che me li spendi tutti tu, capito?
1: Sì, ma è brutta questa cosa, però vai.
0: Però vabbè, comunque, inoltre un italiano su 5 non conosce il reddito del partner e il 39% non sa quanto spenda ogni mese, eppure le coppie parlano di denaro mediamente più di 6 volte al mese, no? Nel 35% dei casi però la conversazione finisce in tensione o litigio. Allora sai che facciamo? È meglio che di soldi non ne parliamo, perché sennò litighiamo e discutiamo.
1: E questa
0: però,
1: cosa si chiama infedeltà finanziaria, ecco. Pensa, infedeltà,
0: devo
1: pensare, che brutta parola.
0: Penso, va bene. Nascondere una spesa, abbassare il prezzo di quello che abbiamo comprato, non raccontare quanto abbiamo sul conto, oppure tenere da parte qualche risparmio senza dirlo. Lo facciamo un po' tutti? Lo fate?
1: No. Io no.
0: Vabbè, però aspetta, secondo un sondaggio, poi leggevo un altro dato, molti sai che fanno? Dicono, soprattutto devo dire le donne, leggo sempre le statistiche, mentono sulla spesa fatta.
1: Ma
0: cioè nel senso, ma no, io sta cosa l'ho pagata a 20 euro, invece è costata 200 euro. No,
1: no
0: è una cosa.
1: Beh.
0: No, non ne sai nulla tu, no?
1: No. No, io sono trasparente
0: sì,
1: sulle
0: come
1: spese.
0: No. Ho fatto questa cosa qui, ma non ti preoccupare, ho pagato pochissimo.
1: Sono cristallina.
0: No, lo fate anche voi in coppia, perché insomma, vedi, attenzione che non è una cosa da poco. L'infedeltà finanziaria nella coppia esiste, allora. Io
1: sì.
0: Sono per un po' di libertà. La Leti invece per
1: io
0: la trasparenza.
1: Io sono per la trasparenza totale. No,
0: sapevo.
1: Dai, se si condivide una vita bisogna condividere tutto, anche la situazione economica.
0: Allora.
1: Cioè, non è che bisogna chiedere poi il permesso per il caffè e per tutto il resto. Il partner però deve conoscere le entrate, i debiti, deve conoscere un po' tutto, ma è giusto. No?
0: Vabbè, no, quindi il problema non sono i 50 euro spesi a cena.
1: È proprio
0: la
1: bugia,
0: vabbè,
1: che è brutto. Se mi nascondi questo, chissà quale altre cose mi nascondi.
0: Ragazzi, un po' di libertà ci vuole. Stare insieme non significa perdere completamente la propria autonomia, ragazzi. Dopo aver contribuito alle spese comuni e rispettato tutti gli impegni familiari, ognuno dovrebbe poter utilizzare, no, una parte dei propri soldi senza giustificare un acquisto.
1: Ma qui non si parla però, vedi, di giustificare, qui si parla proprio di omettere, quindi io non ti dico proprio nulla e questa è una bugia.
0: Comunque, voi da che parte state allora? In coppia, queste le domande, attenzione,
1: vai.
0: In coppia bisogna raccontarsi tutte le spese oppure ognuno ha diritto ad una piccola zona economica privata? E soprattutto, qual è la spesa che avete nascosto o il prezzo che avete leggermente ritoccato al partner o alla partner? Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: No, questa è usata, l'ho pagata veramente in comode rate. La moto no, l'ho pagata pochissimo. Ma quasi zero, me l'hanno regalata.

0: Mattinieri, buongiorno da Max Foli.
1: E la Leti.
0: L'infedeltà finanziaria esiste, vabbè, non è una parola così grave, eh. Infedeltà sembra, oddio, che tradimento è, però ogni tanto la scondiamo qualche spesa alla partner o il partner, oppure la ridimensioniamo. Ci sono un sacco di video social divertenti sul tema, eh. Tipo qualcuno, sono passato davanti a un concessionario, sono caduto, ho firmato un contratto che ho
1: per sbaglio.
0: Oppure c'è quello là divertente che va tanto,
1: vale.
0: No? Mia moglie mi ha detto che non mi ama più. No, ho detto, ma non ti ho mai detto che non ti ama più, ho detto solo che non puoi comprare la PlayStation. È la stessa cosa, non mi ami più, capito? Queste scelette vanno tanto, funzionano. Allora vi stavo chiedendo.
1: Ma siamo sempre noi le cattive.
0: No, anche gli uomini, c'è, cioè anche viceversa, capito? Insomma, chi cade sul contratto della moto e firma di solito è un uomo. Però insomma, vabbè. E per dire che insomma, ora torniamo dalle vacanze.
1: Sì.
0: E un po' di discussioni sulle spese possono esserci, noi ci auguriamo di no, però nella coppia un po' di storie si fanno. Allora vi abbiamo chiesto, avete mai mentito su una spesa fatta, l'avete ridotta, diciamo così, cioè la spesa è vera, oppure ti arriva il pacco, ma che hai comprato che è arrivato il pacco? No, una cosa che ho ordinato 7 mesi fa, ma non so perché mi è arrivata adesso, io non l'avrei mai comprata ora che sai, hai discusso per motivi finanziari, come ti arriva dopo mesi? Eh sì, perché quella là cinese, no? Che ha fatto tutto il tragitto con la nave dall'altra parte del mondo è arrivato. Io l'avevo ordinato 3 mesi fa, quando avevamo più disponibilità.
1: Questa no, sì, questa è un pochino sempre una scusa che dico io, però va bene, però io lo dico, lo ammetto, le spese che faccio. Comunque una volta ho detto alla mia compagna che il televisore era in offerta, era vero, costava 50 euro in meno, ho semplicemente omesso gli altri 1500. Marco da Torino.
0: No, ragazzi, dovete sentire il messaggio di Vittoria da Catania. Sentite.
2: Vittoria da Catania. Mia madre mi ha sempre insegnato di mentire sul guadagno e anche sul denaro risparmiato.
0: Capito.
2: Un abbraccio.
0: Tramandata questa cosa.
1: Ma
0: al
1: perché
0: tuo
1: però
0: partner,
1: motivo?
0: Alla tua partner non devi dire niente.
1: Ma motivo però?
0: Te l'ha insegnato la mamma. Vabbè, bellissimo. Vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Allora, guardate, io sono 13 anni che sto con mia moglie,
1: sì?
3: E ad oggi ancora non ho capito quanto guadagno. Lei è una scuola di danza.
0: Non devi
3: io
0: sapere.
3: Faccio fatica a capire lei quanto guadagno. Per quanto riguarda invece la gestione del denaro, diciamo che noi ormai sono anni che stiamo insieme, sono anni che le cose vanno bene,
1: sì,
3: e noi non abbiamo questa necessità di dire al partner quanto spendi, quanto non spendi.
0: Mm. Ma
3: faccio un esempio.
1: Vai.
3: Io l'altro ieri sono andato da Media World, 900 euro cash in mano,
0: e che
3: PS5 Pro,
0: mamma mia,
3: e torno a casa felice come un bambino di
0: Hai fatto storie con lei, no?
3: Va bene così.
0: Va bene così.
1: Va bene così.
0: Va bene, ragazzi. Sei fortunato, insomma, che a volte in famiglia si fa storie, giustamente. Ma sai che era un periodo difficile. Non dovevi prenderla adesso, no? Questa cosa qui. E allora c'è chi prova di dire: no, ma era un'offertona, l'ho pagata meno di 5 euro invece di 500. Non ti preoccupare. Vabbè. Insomma, raccontateci le vostre disavventure su questo tema. Ora, Martin Gar-

0: Il nostro New Kiss, Martin Garrix, YouTube con Fireflies su Radio Kiss Kiss con Max e Laleti. L'argomento di Poli e la polemica è venuto fuori nella coppia, ecco. Come avevo detto, le bugie finanziarie.
1: Sì, si chiamano, sì. No, si chiamano, no.
0: Tradimento.
1: Infedeltà finanziaria. Quando praticamente si omette o non si dice al partner le spese, quanto si guadagna.
0: Non si dice la verità su quanto spesi.
1: Bravissimo, anche se hai dei soldi comunque che hai nascosto.
0: Qual è la spesa che avete nascosto, cui il prezzo avete leggermente ritoccato? In coppia poi bisogna raccontarsi tutte le spese, oppure ognuno ha diritto ad un piccolo spazio, una piccola zona economica privata? Vi stiamo sentendo al volo un messaggio che mi ha fatto sorridere. Mio marito mi ha detto che la bicicletta che ha comprato costava 700 euro, solo dopo 2 anni ho scoperto che ne costava 2400.
1: Oh mamma.
0: Dice: ma ormai non mi arrabbio più, aspetto soltanto di sapere quanto ha speso per il casco che ha comprato. Ho detto: 60 euro, magari è quello in titanio. Francesca da Verona ce lo scrive, magari è quello in titanio super, che so, da 2700 euro, perché i caschi partono anche da 60 euro. Ma
1: sì,
0: dubito sia quello.
1: No,
0: dai,
1: dubito anch'io.
0: Avete anche voi storie di questo tipo da raccontarci? Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Wasted, la canzone di Anna su Radio Kiss Kiss. Ci state raccontando storie divertenti, devo dire, sulla gestione dei risparmi nella coppia. E devo dire, molti uomini, faccio un po' un sunto all'ascolto, lamentano della partner o del proprio partner, insomma, il fatto che non conoscano nulla, mentre l'altro sa tutto, cioè del primo partner, diciamo così, ok? Faccio un esempio. C'è Angelo che scrive: ragazzi, mia moglie sa esattamente quanto guadagno, io non so, lei che è una libera professionista, quanto guadagna, non me lo dice mai. In più, tutte le spese principali le pago tutte io e non so perché lei dice sempre che non ce la fa, eppure lei prende uno stipendio secondo me anche più alto del mio. Però perché lei sa tutto di me, io nulla di lei? È una bella domanda. È
1: bella domanda,
0: veramente, sul tema della riservatezza finanziaria.
1: A me fa ridere invece il messaggio di Federica, perché se il mio compagno dovesse fare una cosa del genere, secondo me il risultato sarebbe lo stesso. Io ho un disturbo compulsivo con l'acquisto di scarpe. Mi piacciono molto, ne ho davvero forse troppe. Ho comprato un paio di scarpe di una nota marca di moda, dicendo sempre a mio marito che si trattava di cose cinese, finché un giorno, parlando con una mia amica, ha scoperto che quelle scarpe in realtà non erano cinesi, ma costavano un occhio della testa. È stato molto divertente quando ha spulciato le scatole, ha contato il numero e ha fatto una somma veloce di importo totale. Ecco, Federica, da Lodi, se lo facesse anche il mio sarebbe veramente molto divertente.
0: Ma che ti credi che non lo sa? Lo sanno bene. Queste ho pagato 15 euro al mercatino, proprio un affare.
1: Che anch'io lo stesso tuo disturbo compulsivo.
2: Io sono del parere che non bisogna avere un conto in comune, ma bensì due conti separati, perché uno non deve giustificare le spese che fa.
0: No, certo, ma non era questo il punto, perché magari ce l'hai anche il conto in comune, però uno sa tutto, l'altro non sa niente, capito? È pronto.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Danilo. No, a casa mia non abbiamo questo problema, perché noi abbiamo il conto cipolla, un conto che quando lo apri ti viene da piangere, quindi non abbiamo il problema di nascondere le spese. Animo!
0: Com'è che si fa il conto cipolla? Sentiamo ancora nel finale. Mattia.

0: Party isn't ready su Radio Kiss Kiss. Nei mattinieri siamo tornati, Max Foley,
1: sì, la Lady,
0: in diretta dalla sede romana. Buongiorno a tutti, buongiorno a chi si alza molto presto al mattino, sì. Noi ci siamo ogni giorno, ricordate, da oggi parte il nuovo palinsesto, tra poco arriveranno anche Pippo e Adriana e tutti i nostri colleghi a seguire. Abbiamo parlato tra i fatti d'attualità di questa notizia che ci fa sapere che nella coppia, eterosessuale, omosessuale, non importa, certo, nella coppia spesso volentieri si mente al partner su piccole spese finanziarie o vengono ridotte e molte volte uno non sa quanto guadagna l'altro.
1: Mia moglie non è assolutamente infedele finanziariamente, anzi sono 25 anni che è fedelissima, spende solo i miei soldi. Io non è che non so quanto guadagna lei, non so quanto guadagno io perché il mio stipendio è solo di passaggio sul mio conto.
0: Hai capito? Poi gestisce lei, non ho capito.
1: Poi Giulio, io e mia moglie non abbiamo segreti, può accedere al mio conto quanto vuole, ha la sua carta per spendere sempre dal mio conto.
0: Ma che bello, complimenti. Veniamo tutti da te. Prima abbiamo sentito l'ascoltatrice, sì, che ci raccontava: la mia mamma mi ha insegnato a conservare e mettere da parte, sì, non dire tutte le spese al marito. C'è qualcuno che ha preso invece altro dal papà.
2: Il mio papà mi ha insegnato a tenere un salvadanaio a parte proprio per non dare conto alla moglie di tutte le varie spesucce o spesoni.
0: Quindi insegnamenti del papà.
1: E vedi, insegnamenti della mamma, insegnamenti del papà. Meraviglioso.
0: Senti qua.
3: Io sono del parere che bisogna essere trasparenti nel consumo dei soldi. Alla fine non serve nascondere, perché alla fine non, se sei una coppia, sei una coppia.
0: Hai capito?
4: Io diciamo lo faccio all'incontrario. Il mio lavoro è soggetto a lavorare di notte. Faccio il PR per delle feste, diciamo, un po' particolari, trasgressive, senza alcol e senza niente, avevo solo divertimento.
0: Sì.
4: E soldi che porto a casa, dico a mia moglie, sono degli straordinari che ho lavorato. E anche questa si chiama infedeltà finanziaria. Grazie, ciao ciao.
0: Però aspetta, non si beve, non si diverte. Che feste trasgressive sono? Ma bere un pochino si può bere, voglio dire.
1: Non lo so.
0: Vabbè, e porta a casa la moglie, dice fingo di non vedere, porsi i soldi qua, perfetto, vai.
5: Buongiorno. Io invece sono 25 anni che mia moglie non è infedele finanziariamente, ma è fedelissima. Spende solo i miei di soldi.
0: E lui.
5: E quindi è veramente fedele da 25 anni.
0: Hai capito?
1: Sì. È meraviglioso.
0: Va bene ragazzi, non sempre si riesce a dire tutto al partner, a qualche volta è anche giusto che ognuno tenga i propri conticini, sembra questo quello un po' che emerge da quello che ci avete raccontato. Sì. Allora, tra poco Pippo Pilo Show con Pippo e Adriana, tornano anche loro e tutto il palinsesto a seguire, grazie alla regia. Salutare.
1: Sì, ciao regia.
0: Ciao regia, vi lasciamo con Bruce Springsteen, Born to Run, e poi ci saranno le ultime notizie, poi sarà Pippo Pilo Show. Da Max Foley e la Liti, a domani dalle 5 alle 7, ottima settimana, i kiss kiss a tutti.

0: Scusa Diana, ma che cos'è questo? Un microfono?
1: Sì, è un microfono,
0: Pippo. No, io ho dimenticato certe cose. Quello che cos'è? Un computer?
1: Sì, sì.
0: Ah, vedi?
1: Che volevi ancora?
0: Si chiama computer?
1: Volevi un lettino, un sdraio? Cosa volevi?
0: No, volevo un cuscino veramente adesso.
1: Dai che sono le 6.57, buongiorno a tutti. Ci colleghiamo subito con la nostra redazione. C'è Alessandra Prea.
0: Ciao Greg.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Tragico attacco in Svizzera durante un rave party all'ippodromo di Argovia. Colpi d'arma da fuoco ad altezza uomo hanno provocato un morto e 5 feriti. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo. Il killer è in fuga ed è caccia all'uomo in tutta la zona. La polizia cantonale non esclude alcuna pista, dal gesto isolato al terrorismo, mentre la Farnesina ha inviato una task force per assistere le famiglie degli italiani coinvolti. Tragedia al largo di Cipro, un traghetto passeggeri si è capovolto subito dopo la partenza, causando almeno 8 morti e 17 dispersi, oltre 200 i tratti in salvo. Il comandante è stato arrestato per negligenza dopo l'allarme inascoltato sull'imbarco d'acqua, mentre la Farnesina verifica l'eventuale presenza di italiani a bordo. Nuova emergenza al confine tra Nepal e Cina. Una seconda frana a valle della diga naturale minaccia le operazioni di soccorso, costringendo le autorità all'evacuazione dell'area. Il bilancio delle alluvioni è drammatico, con oltre 800 morti e 3.000 dispersi, tra cui risulta ancora una coppia di residenti a Lugano. Sono rientrati invece in Italia i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. I danni stimati per la ricostruzione superano i 4 miliardi di dollari. Potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio sanitario di Younes Majidi, il bimbo di 6 anni ricoverato in terapia intensiva a Sharm el Sheikh dopo un incidente in piscina. I medici italiani ed egiziani hanno dato il via libera al trasporto aereo verso l'ospedale Regina Margherita di Torino, mentre la Farnesina coprirà parte delle spese mediche sostenute dalla famiglia. Altissima la tensione in Medio Oriente, le forze americane hanno distrutto 2 lanciatori iraniani pronti a minare lo stretto di Hormuz, mentre Teheran frena sulla riapertura delle rotte marittime. E mentre Turchia e Qatar lavorano ad un'iniziativa congiunta di de-escalation, in Cisgiordania si registra un nuovo raid di coloni che ha causato il ferimento di una troupe di NBC News. Torniamo in Italia con la cronaca. Agguato di camorra a Pimonte nel Napoletano, ucciso a colpi di fucile in auto Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss dell'omonimo clan locale ed ex latitante. Sull'omicidio indagano i carabinieri. E chiudiamo con lo sport. Calcio, nella seconda giornata di Serie A l'Inter passa 1-0 a Cagliari e resta in vetta a punteggio pieno insieme al Milan e alla Juventus che ha battuto 2-0 il Parma. La Lazio piega 1-0 il Genoa, mentre il Como passa 2-1 a Napoli. Nelle altre sfide, colpo del Frosinone a Firenze 3-0, successi per Sassuolo e Udinese. In attesa dei posticipi di oggi, Lecce, Roma e Atalanta Bologna. Con questo per il momento abbiamo concluso. La linea torna a Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Mi sembra una bella idea, veramente.
1: Mi sembra un bel esordio. Brava, per bravissima. Iniziare questa nuova stagione. È un nude look che utilizzavo anche negli ultimi tempi.
0: Look. Sì. Bene.
1: Allora, buongiorno, 31 di agosto. E finché si legge agosto, è ancora estate, ma poi il caldo che fa?
0: Agosto, moglie mia, non ti conosco. Ma, non, ma poi fa rima agosto con conosco? Boh. Vabbè,
1: dai, che si parte ufficialmente.

0: Se ne ascolta, il mondo pesa meno, ma io peso di più perché ho mangiato tantissimo in queste vacanze, Adriana.
1: Ti sei dato la pazza gioia.
0: Sì, allora noi oggi siamo tornati, facciamo subito una raffica, sentiamo gli italiani al telefono. State tornando anche voi oggi per la prima volta al lavoro dopo le vacanze? 347 490 0042.
1: Veramente avremo il centralino, no? Allo 081 546 1212.
0: È vero, ho detto 347.
1: Quindi hai detto 347.
0: No, il sto tempo dormendo, che ci, ragazzi.
1: Il tempo che ci riorganizziamo.
0: No, il tempo che mi risveglio mentalmente. Allora,
2: Ma zero proprio.
0: 081 546 1212. Se vuoi chiamarci adesso, chiama e ci dici se oggi anche tu riprendi. Così tra tutti quelli che riprendono ci capiamo, Adriano. Perché faticoso,
1: se oggi avete ripreso, se invece avete ripreso già da un po', se non siete mai andati via, se avete sempre lavorato per tutto il periodo di agosto, se andrete in ferie poi per la settimana di settembre. Quindi 081 546 1212, chiamate adesso, il centralino è aperto, diamo giusto il tempo alla nostra redazione insieme alla regia, che salutiamo, di organizzarsi.
0: Sì, c'è Picca in regia, c'è Anna Chiara, stamattina siamo tornati tutti in gran spolvero, e c'è anche Peppino lì in alto, lo salutiamo e lo abbracciamo e lo ricordiamo così come era prima delle vacanze. Non è più lui, hai visto?
1: No, è vero, è cambiato.
0: Abbiamo Lucio. Ciao Lucio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Lucio, anche tu torni oggi?
3: Oggi si riprende.
0: Che lavoro fai, Lucio?
3: Io sono un anestesista rianimatore.
0: Mi sa che hai bisogno anche tu della rianimazione, Lucio.
3: Non ne parliamo.
0: Esatto, non ne parliamo.
1: Lucio, quanto tempo di vacanza hai fatto?
3: Proprio.
1: Quanto tempo di ferie?
3: No, abbiamo fatto una serie di giorni, però siamo stati su al fresco.
1: Ah,
3: e
1: bravo.
3: Quindi questo rende ancora la cosa più difficile.
1: Più traumatica.
0: Perché senza se e senza ma, io dico che il prossimo tra Pica, Anna Chiara e Adriana, che tipo ad aprile prossimo dirà non vediamo l'ora che arrivi il caldo, credo che non uscirà vivo da questa azienda. Ve lo dico già da adesso.
3: E tu considera farlo in ambulanza?
0: Appunto.
1: No, infatti, è vero.
0: Lucio in Africa, ti lasciamo al volo.
1: Dai,
0: che schizza
1: a
0: te. Ciao, bentornato. Ciao.
1: Matteo, buongiorno. 081 546 1212. Ciao Matteo, benvenuto.
4: Ciao, buongiorno, bentornati. È un piacere.
0: Grazie anche per noi, Matteo.
1: Anche tu torni oggi? Primo giorno di lavoro?
4: No, sto andando al lavoro, però non è il primo giorno.
0: Va bene, ma fa niente, allora non c'entri niente qua. Grazie, chiss a te e buona giornata. 081 546 1212. Ma scusa, ma se io dico dobbiamo parlare con quelli che oggi ritornano.
1: Ma c'è chi ci vuole salutare, è chiaro.
0: Ho capito, ma noi dobbiamo parlare con quelli che ricominciano pure oggi.
1: Sarà
0: pure un cagazzo, ma Lucia, buongiorno.
1: Ciao,
5: buongiorno, ben rientrati. Che bello,
0: grazie.
5: Non vedevo l'ora.
0: Anche tu torni oggi al lavoro, Lucia?
5: Ma che io non ho ancora smesso.
0: Ecco, e allora
1: vedi?
0: Anche Lucia non c'entra
1: Lucia
0: un cazzo. Grazie mille, Lucia. Kiss a te e buona giornata.
1: Ciao,
0: 081 546 1212. Abbiamo Francesca.
1: Ciao Francesca.
6: Buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Noi in ferie completamente zero, perché abbiamo avuto la brillante idea di sposarci a settembre.
1: Quando? Quando?
6: Il 12.
0: E tanti auguri, stammi bene. Grazie. Kiss a te.
1: Ciao
0: Kiss a te. 081 546 1212. La chiamata è per chi torna oggi al lavoro.
1: Ma
0: come
1: evidentemente
0: noi.
1: Evidentemente molti sono già tornati e molti non sono andati via. Allora abbiamo Nicola. Ciao Nicola, benvenuto.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Sì.
7: Vabbè, siete dei grandi. Oggi è il primo giorno di lavoro.
0: Bravo Nicola.
1: Meno male, ma
0: dal 7 agosto che ha smesso.
1: Hai finito il 7?
7: Sì, sono chiuso in me stesso per questa cosa. Mi sono chiuso in me stesso.
0: Ti sei chiuso in me stesso per questo caldo pure che abbiamo affrontato quest'estate, no?
7: Ritornare al lavoro è una tristezza.
0: È una tristezza, è vero. Ma tu pensa, io devo vedere ste facce, Pica. A malinconia fatta persona, proprio incarna la malinconia. E torna stamattina.
1: Pensa
0: a
1: noi come stiamo, camavere a te. Pensa a noi, che disperazione.
0: Grazie mille, chiss a te. Era Nicola, giusto?
1: Ciao Nicola, baci, andiamo da Simona, buongiorno.
8: Ciao Simona,
0: buongiorno.
1: Allora torni oggi
8: riprendo.
0: Brava.
8: A lavorare.
0: Grazie.
8: Con la grinta.
0: Bravissima.
8: Che mi contraddistingue.
0: Brava, così mi piace.
1: È
0: che
1: ironica
0: lavoro fai, Simo?
1: Questa cosa che hai detto?
8: Com'è?
1: Eri ironica, no?
0: No, non credo.
8: No, no, no, al contrario.
1: Ok, ok, okay. Brava.
0: Senti, Simona, che lavoro fai?
8: Ragioniera.
0: Ragioniera. Allora, noi ti diamo un bacio grande e ti auguriamo una bella stagione.
8: Con Tatanga, grazie per la compagnia che fate tutte le mattine.
0: Grazie,
1: grazie a te.
0: Ciao.
1: Allora, abbiamo Ferdinando. Buongiorno, Ferdinando.
2: Buongiorno a voi e a tutti, Kiss Kiss.
1: Anche a te, come stai? Riprendi oggi?
2: Male, sì. Sto ai traghetti a Messina, sto tornando a Castellammare.
0: Castellammare di Stabia, la città che ha dato i natali ad Anna Chiara, tra l'altro, la nostra Anna Chiara le ha dato i natali e anche qualche capodanno.
2: grande.
0: Prego.
2: Ti ho seguito pure in passato.
0: Grazie
2: e
0: mille.
2: E alle due devo montare direttamente, torno e vado direttamente a lavorare.
1: Ah, quindi stai tornando proprio adesso dalle vacanze?
2: Sì, sto nei traghetti a Messina.
0: Bene. Grazie mille.
1: Buon rientro, ciao Ferdinando.
0: Grazie, ciao,
2: buon
0: Ferdinando.
2: Lavoro ragazzi, buon rientro a voi, Kiss Kiss.
0: Andiamo sotto la doccia.

0: Sì. Questo è il pezzo più cantato nelle serate karaoke,
1: sì,
0: vero?
1: È la regina dei karaoke insieme a suo padre e sua madre che interpretano spesso. Lui fa Celentano, lei fa Mina, Teresa. Tra l'altro sì, una mina, diciamo, vagante.
0: Mina vagante.
1: Esatto.
0: Acqua e sale dal 1998, buongiorno.

0: Non so se tu ci hai fatto caso, ma quando al karaoke si canta sta canzone, molte interpreti di Mina pensano di essere Mina.
1: Beh, ma ci devi credere.
0: Come se fosse Mina, sì, sì, sì.
1: Ci devi credere. Beh, per fare delle interpretazioni,
0: ma
1: ci devi credere.
0: Mina, tu sei una stunatona.
1: Ma ricordiamo che Pippo Pelo comunque vanta un premio importantissimo nella sua carriera,
0: sì,
1: perché hai vinto come...
0: Un karaoke?
1: Hai vinto
0: cantando,
1: un karaoke.
0: Cantando la storia... no, aspetta, questa è La forza della vita di Paolo Vallesi.
1: Vince come miglior cantante al karaoke,
0: ho una coppa a casa, vincitore karaoke, ovviamente non è nominato, cioè non c'è il nome sopra,
1: certo.
0: Però è stata organizzata una serata in un ristorante, io mi sono...
1: Ed era l'unico a partecipare.
0: Cimentato a cantare, c'era pure la coppia che cantava a Questale, ci mancherebbe. E ho cantato e ho vinto la coppa, ho la coppa a casa numero uno del karaoke.
1: Bravo, conservala.
0: Con La forza della vita di Paolo Vallesi.
1: Va bene, allora questo invece era uno dei pezzi che ci avete segnalato nelle canzoni sotto la doccia nel nostro primo appuntamento. Lo sai che J.Lo quest'anno, quest'estate, oltre ad averla vista in tutte le salse,
0: con lei a cultura ovviamente ti ispiri totalmente.
1: Magari
0: adesso Adriana sta lavorando molto sui glutei ultimamente, ha fatto del workout sui glutei importantissimo quest'estate. Lei vuole essere Jennifer Lopez.
1: Magari. Comunque lei ha detto che trova attraente in un uomo, sai cosa?
0: Quando lava i piatti.
1: E non solo, quando rifà il letto. Ma tu l'avresti mai detto?
0: Perché
1: cioè,
0: no, J.Lo
1: alla fine ama l'uomo che dà una mano in casa, che fa i mestieri di casa,
0: sì,
1: che rifà il letto, che lava i piatti, che lava i pavimenti.
0: La donna che cucina è attraente, Adriana, per un uomo. È molto attraente la donna che pulisce i vetri, che sta lì, che spolvera la libreria. Tu sai che nell'immaginario ci sono i film con Laura Antonelli, con Edwige Fenech, dove c'era puntualmente la donna con lo spolverino.
1: Te la vorrei far vedere, la donna che pulisce i vetri di fronte
0: a casa tua. Che c'entra? Sto dicendo,
1: cambieresti
0: ci
1: subito
0: sono
1: idea.
0: Delle mansioni domestiche, chiamiamole così, attività domestiche che hanno il loro sex appeal.
2: Deve bevrare la cucina.
0: Tipo la
2: per
0: signora,
2: esempio.
0: Senti che sex appeal che ha. Deve bevrare la cucina.
1: Per esempio, quest'anno mi è capitato di vedere in barca, Pippo,
0: sì,
1: due figoni che cucinano.

0: mette dei chiodi, fa dei buchi nel muro, fa molto, diciamo, molta virilità, no? Pica di questo non ha niente perché non sa fare un cazzo. Esatto.
1: Va bene, cos'è per voi sexy?
0: Cos'è per voi sexy? Adriana 3, 4, è un'altra 7. Che in casa non fa niente, quindi faccio fatica a trovare, a pensare che
1: magari.
0: Luca ti trovi sexy mentre stiri, perché non stiri.
1: No,
0: ti trovi sexy mentre lavi.
1: Ho deciso di stirare quest'anno.
0: Quest'anno
1: ho deciso di cioè, ma lo sai, poi comincia a no, dai. Comincia a settembre, i nuovi propositi, ho deciso di prendere in mano un ferro da stiro.
0: Allora, cari italiani, 347-490-0042, mandateci un WhatsApp audio e ci dite quando è che la vostra compagna, il vostro compagno, secondo voi sono sexy in casa mentre fanno qualcosa, va bene, se qualche attività domestica, o se non avete il compagno e la compagna in questo momento, quando trovate sexy un uomo o una donna, insomma, in quale tipo di attività.
1: In quale faccende,
0: Esattamente.
1: Intanto c'è Madonna, lei è sempre sexy. Sì, dal 2026, questo è un pezzo nuovissimo, Danceteria.

0: Supermato, il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
2: kiss. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre. Gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: So in bocca al lupo a Noemi perché è tornata a calcare i palchi dopo l'incidente di qualche settimana fa. Sta benissimo, fortunatamente, quindi un abbraccio a Noemi, forza così.
1: Allora, vi abbiamo chiesto cos'è che trovate sexy in generale nelle persone, nella vostra compagna, al vostro compagno. Siamo partiti da Jennifer Lopez, che ha fatto questa dichiarazione abbastanza inaspettata, cioè da una come lei non ti aspetti un apprezzamento di questo tipo. Lei ama gli uomini che rifanno il letto, soprattutto
0: sì,
1: tra le varie faccende domestiche.
0: Sexy, evidente. Ma lei è fidanzata in questo momento? Tu che
1: in questo momento pare sia single.
0: Tu conosci tutta la cronaca rosa di questa roba qua?
1: No.
0: Chi è stato il suo ultimo fidanzato famoso?
1: No, il marito, Ben Affleck.
0: Marito Ben Affleck.
1: Sì,
0: dopo Ben Affleck non ne ha avuti altri.
1: Vabbè, non lo so, non è che sto in giro con J-Lo.
0: Sicuramente
1: a lei piacciono quelli un po' più piccoli.
0: Una fuori mano se la farà Jennifer Lopez. Tutti ci facciamo una fuori mano, ragazzi. Quando non c'è la persona fissa, uno si fa la fuori mano.
1: Com'è andata quest'estate, Pippo?
0: Con le fuori mano? Ma molto bene.
1: Ah, sì? Si è illuminato lo sguardo.
2: Me lo vedo tantissimo vicino.
0: Sì.
1: È andato di mano,
0: di fuori mano proprio. Va bene, abbiamo Angela
1: buongiorno.
0: Da Milano, buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Ma
3: a voi.
0: Ciao Angela.
1: Benvenuta.
0: Anche a te Angela, tu quand'è che trovi, diciamo, una persona sexy in casa?
3: Allora, io trovo sexy mio marito, sempre.
0: Ah, sempre.
3: Però c'è da dire una cosa, quando pittura casa come 15 giorni fa.
0: Che sale sulla scala?
3: Sale sulla scala, petto nudo, tutto sudato.
0: Lo trovi proprio.
3: Ti
0: riaccende le fiamme proprio,
3: Bravo.
0: Mamma
3: anche
0: mia, il marito sulla.
3: 62 anni è bellissimo.
1: Quanti anni ha?
3: 62, ma è bellissimo.
0: 62? 62?
3: 62 mio marito.
1: 62.
0: Oh, a 62 anni un uomo può essere ancora piacente, ci manca. Ma anche una donna, ha voglia, perché no?
1: Beh, sì, no, ma da quanto tempo siete sposati, Angela?
3: Per parecchio, sono 25 anni.
0: 25 anni. Quindi lui sale sulla scala e tu, insomma.
3: Io devo andare là e lo devo andare a stuzzicare perché è più forte di me.
0: Che devi fare? Devi andarlo?
3: Lo vado a stuzzicare.
0: Lo vai a stuzzicare. E poi che succede in genere?
1: Che scende dalla scala.
0: Scende dalla scala.
1: Eh beh,
0: poi.
1: Sicuro, scende dalla scala, no?
3: Certo, sicuramente.
1: Posa
3: scende
1: il
3: dalla
1: pennello.
3: Scala.
1: Lo posa?
0: No, ne posa uno, ne posa un altro.
3: Ce l'ho aiuto io.
0: Angela,
3: è la parola che avete detto voi.
0: Angela, pare che casa tua sia costantemente imbiancata, anche quando non ce n'è bisogno. Queste parenti
3: sì,
0: che
3: guarda,
0: sono così.
3: Gliela farei imbiancare ogni giorno.
0: Ogni giorno. Cosa fa tuo marito nella vita?
3: È muratore.
0: Ah, è proprio muratore.
1: Ah, quindi lo fa di
0: è
1: lavoro.
0: Il sogno, diciamo, di tante donne è anche il muratore, lo ricordiamo. Il muratore sì, rappresenta sì. Un po', diciamo.
1: Sì, nell'immaginario.
0: Nell'immaginario, sì.
1: Sicuramente
0: il camionista,
1: un'icona,
0: il muratore.
1: Sexy.
0: Sì, sono un po' icone. Sei un po' come l'infermiera per gli uomini.
1: L'idraulico, l'hai già detto.
0: L'idraulico, anche per le donne. Sì.
3: Esatto.
0: È vero.
3: Cioè, immaginati quando io so che devo andare a fare la pitturazione a casa di una persona. E magari c'è la moglie in casa o una ragazza, cioè tu immaginati io come sto, no?
0: Cioè se andassi a casa di Adriana dovresti preoccuparti, perché Adriana ha un debole per il pittore, diciamo, per il muratore.
3: Beh, mi preoccupo, Adriana è bellissima, perciò mi preoccuperei sì,
1: Ciao Angela, però stai tranquilla perché io non subisco questo fascino qua.
0: Il muratore non ti prende?
1: No,
0: muratore.
1: Non è una cosa che. Cioè, l'uomo sudato in generale non mi piace.
0: Non ti piace il fatto che sia sudato?
1: No, sudaticcio.
0: Allora, in inverno non è sudato.
1: Sporco, no, non mi piace.
0: Ma in inverno non è sudato, magari. Non è
1: che. Preferisco l'uomo che prende il sole sullo yacht.
0: Ah, preferisce l'uomo che prende il sole sullo yacht.
1: Scherzo, Angela, per farti stare serena.
0: Angela, grazie mille per aver raccontato, diciamo, una pruderie della tua vita. Mi è piaciuto molto. Grazie mille per avercela raccontata.
3: Grazie a voi, ragazzi.
1: Kiss a te.
3: E una buona giornata.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Grazie, veramente, tutto il cuore a tutti quelli che ci stanno dando il bentornati. Grazie mille.
4: Siete in tanti, sentiamo. La cosa più sexy in assoluto che mi fa andare in tilt sono le gambe delle donne completamente tatuate.
0: Ah, vedi?
1: Vabbè, ma questo non ci sei uscito fuori dall'argomento.
0: Non c'entra niente con le faccende domestiche.
1: Cioè,
0: le donne,
1: nel senso,
0: delle gambe.
1: Vi abbiamo chiesto cosa è sexy secondo voi delle persone che fanno qualcosa.
0: Qualcosa in casa, magari, sì.
5: Ma sexy, non sexy, per l'uomo vale solo una cosa, la bellezza esteriore e basta. E chi dice che non è così mente. Mi riferisco agli uomini.
0: Mentono sapendo di mentire.
1: La bellezza esteriore è troppo generico. Magari c'è qualcosa che qualcuno trova assolutamente bello e qualcun altro no. Quindi
0: sentiamo.
1: È relativo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
6: Ritrovarvi. Primo giorno di lavoro e vi ritrovo. Sono felicissima.
0: Che bello, anche noi siamo felici, grazie.
6: A me piacciono gli uomini in casa, gli uomini che sanno cucinare e che non fanno disastri in cucina, che sistemano in maniera ordinata e che cucinano bene. E in ambito lavorativo gli uomini che ricoprono un ruolo di prestigio, di potere, che poteva essere da ragazzina il professore e adesso il manager piuttosto che il dirigente.
0: Vedi, lei tra il fascino del potere.
6: E sì, purtroppo piacciono quegli uomini lì.
0: Il fascio
6: del
0: potere.
6: Buona giornata.
0: Adriana, prego, puoi parlare adesso.
1: No, Pippo, sì. Io trovo affascinanti.
0: L'argomento a te carissimo, il fascino del potere.
1: Io trovo talmente
0: affascinante.
1: Vogliamo
0: parlare di quando mi hai lasciato da solo a Rossano? Eravamo lì per il tour di Kiss Kiss, per andare nella macchina dei nostri dirigenti. E mi hai lasciato lì da solo?
1: Ma non me la ricordo sta
0: cosa. Me la ricordo benissimo.
1: I dirigenti che sono qui in radio?
0: Sì.
1: Addirittura qua.
0: Io ricordo.
1: Sei pazzo.
0: Come sono pazzo?
1: Dice
0: sì.
1: Cose.
0: Insieme agli altri, non eravate tu e lui soltanto.
1: Non me la ricordo questa cosa. Vabbè, comunque, no, dicevo, il fascino della divisa, però quella dei medici. Io trovo molto affascinante i medici, anche se sono poi bruttini.
0: Adriana, sì, sui medici posso confermare.
1: Sentiamo.
0: Cioè, proprio...
7: Pippo, ma certo che Adriana non subisce il fascino del muratore. Lei è interessata alle professioni che secondo lei sono più redditizie, che ne so, quella di un medico,
1: ecco,
7: o di qualcosa che le possa trarre maggior beneficio.
0: Allora, Viviana da Torino.
1: Quando ti dicono le cose,
0: è tornata, diciamo, di gran carriera e mi fa molto piacere. Grazie, Viviana da Torino. Le sorelle ci sono! Sì!
1: Nei prossimi giorni facciamo il dissing, eh? Ricordiamo.

0: aspetta che Jennifer adesso ci lascia e va a vedere come suo marito mette, che fa, stira, che gli piace, le piace?
1: Quando rifà il letto.
0: Ah, quando rifà il letto. Adesso
1: che è
0: suo
1: una
0: marito,
1: cosa anche rara per gli uomini.
0: Il suo compagno attuale adesso rifà il letto e lei si eccita.
1: 7.35, buongiorno a tutti voi, cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questo lunedì 31 di agosto, ovviamente lo facciamo con i nostri amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni anticicloniche sull'Italia con tempo in prevalenza stabile sull'intero stivale. Nella prima parte della giornata cieli ampiamente tersi o poco nuvolosi da nord a sud, compresi i settori montuosi, clima più vivibile rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio prenderanno forme consueti rovesci o temporali sulle Alpi orientali, ma con un raggio d'azione decisamente circoscritto. Sul resto d'Italia bel tempo, temperature massime comprese tra 27 e 33 gradi al nord, tra 30 e 35 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss, kiss.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero.
8: Kiss Kiss.

0: e abbiamo ascoltato The Bows su Radio Kiss Kiss.
1: Era Magnetic. Allora abbiamo al telefono Sergio. Buongiorno Sergio, benvenuto su Kiss Kiss.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno Sergio, sì, sì. Grande.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: È un piacere per noi Sergio, tu sei un maresciallo?
2: Sì, faccio servizio alle guide di Salerno.
0: Maresciallo qua, dell'esercito, bene?
2: Sì, sì, ah, qui perfetto. Alle guide di Salerno.
0: Le guide di Salerno in via Pietro del Pezzo.
2: Bravissimo, so se le conosci.
0: Ma certo, conosco molto bene perché io sono nato e cresciuto in via 20 Settembre, che è parallela alla sì. caserma di che è in via Pietro del Pezzo. Esattamente, va bene.
1: Allora Sergio, ritorni anche tu stamattina, anche per te è l'inizio della nuova stagione lavorativa?
2: No, purtroppo no, ormai ho fatto solo 10 giorni di ferie, sono già sul pezzo da circa 20 giorni, qua non si finisce mai.
1: Senti, vedi. Sergio, a proposito di cose sexy, di quello che ritieni sexy, cosa è per te, diciamo, attraente?
2: Allora, io amo guardare la mia compagna cucinare quando indosso specialmente uno di quei vestitini belli larghi. Con sotto niente, naturalmente. Ogni
0: con sotto niente.
1: Ma sotto niente è una richiesta esplicita che arriverebbe da te.
0: No, è lei che vuole stare comoda, giusto?
2: È una cosa che parte da entrambi. Io amo vederla così e gli ho comprato anche quel vestitino che lei sa che ogni tanto mette. Lei
0: ma a te
2: provoca.
0: Ti piace quando lei mette il vestitino e ti piacerebbe toglierglielo?
1: No, ammirarla mentre cucina, giusto?
2: Mi piace ammirarla, sì, si vede che comunque sotto non porta niente, ogni passaggio io ci infilo la manina.
3: Il porco.
0: Ma che ti dici? Ma cos'è? Ma come il porco?
2: Beh, Pippo, immaginati una cosa bella larga. Che fai? Non ce la infili la mano?
0: Ma aspetta un attimo,
1: ma non l'abbiamo detto noi.
0: Non l'abbiamo detto noi,
1: sia ben chiaro.
0: Fammi capire una cosa. No, io non ho capito. Allora, veramente, spiegami un attimo. Com'è,
1: che vuoi sapere?
0: Che
1: cosa
0: tipo
1: vuoi
0: di vestitino
1: sapere?
0: È bello largo? Di che tipo di vestitino? Perché
2: allora,
0: la mano
2: guarda.
0: Dove la infila?
1: Allora, una volta si chiamavano, mia nonna li chiamava.
0: Da sotto la infila.
1: Aspetta, una volta questi vestitini, Sergio, tu sei
0: campano
1: come noi.
0: Ma la mano la infili da sopra o da sotto?
1: Aspetta, si chiamavano il prendisole. Hai presente il prendisole? Quello che scende a campana.
0: Sì, ma
1: largo,
0: non sono lunghi quelli, il prendisole non è lungo.
1: È lungo, però tutto quello che il contenuto è svolazzante.
0: Ma
1: se non è retto
0: da
1: niente.
0: Ma parte da sotto, parte da sopra, Sergio.
2: Allora,
1: un po' e un po'.
2: C'ha tutta la schiena scoperta fino al punto giusto.
1: Fino al punto giusto.
0: Parte da sopra verso il basso.
1: Ha cambiato anche la tonalità di voce, Sergio.
0: C'ha tutto la mano. Sergio, fai un po'
1: maniaco.
0: Paura. Devo dire.
1: Per non dire un rattuso, vabbè.
0: Ricordiamo che Jennifer Lopez, stiamo parlando di questo, Jennifer Lopez ha detto che trova attraente un uomo quando mette, cioè, rifà il letto e poi che fa, Adriana? Lava i piatti.
1: Quando lava i piatti.
0: Esatto.
1: Quando lava i pavimenti.
0: E
1: Sergio,
0: quindi a lui piace mentre la moglie cucina. Però io l'ho detta questa cosa prima, sai? L'ho detta prima. Ho detto che a noi uomini spesso piace la donna che cucina. È vero, che sta lì ai fornelli, che sta preparando.
1: Senti, Sergio, ma tu li fai i mestieri di casa, i servizi, come li chiamiamo
2: assolutamente
1: noi?
2: Assolutamente sì. Noi siamo abituati comunque, essendo soldati, a fare un po' di tutto.
1: A fare
2: quindi
1: un po' di tutto.
2: Faccio dall'idraulico al muratore, all'imbianchino, poi faccio anche i servizi di casa.
1: Ah, perché?
2: Letto,
1: c'è stata
2: cucino, tutto.
1: Un'altra dichiarazione che non dimentichiamo di Katy Perry.
0: Quale altra dichiarazione questa volta?
1: Lei disse che quando lei evidentemente ha una villa, piano di sopra e piano di sotto, quando scendeva al piano di sotto e vedeva il suo maritino, che all'epoca era Orlando Bloom, fare servizi.
0: Adesso credo che sia il presidente del Canada, giusto?
4: Justin Trudeau.
1: Sì. Trudeau.
0: Sì, sì, sì.
1: Adesso il suo compagno. Quando vedeva Orlando Bloom fare determinati mestieri, ma soprattutto pulire, lavare e cucinare,
0: lei applicava la bocca.
1: No,
0: è la verità. Applicava, cioè, lei premiava, diciamo. No, lei premiava.
1: Lei lo premiava con
0: con un'applicazione.
1: Magari... No, con l'applicazione. Lo premiava con un'attività, hai capito, Sergio?
0: Si applicava. Lei come lo devo dire?
1: Lei si applicava a fare una cosa. Hai per me sta cosa non mi piace, ma
0: allora,
1: la faccio Diana, per premiarlo, capito?
0: Uno può applicare mani, vedi, lui applica le mani, lei applica la moglie, uno applica quello che ha.
1: Com'è Sergio? Bellissimo.
0: Grazie Sergio.
2: Grazie a voi, un piacere.
1: Stai sempre con noi.
2: Tutti i giorni mi fate compagnia nel tragitto da casa al lavoro.
0: Grande Sergio, chi schissa te, buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Chi
0: ciao,
1: schissa
0: ciao,
1: te.
0: Ciao. L'applicazione.
1: Si applica per l'applicazione.
0: Perché io volevo l'applicazione.

0: Salvador. Io voglio salutare tutti gli amici che sono venuti in questi sei giorni al Pitti Beats and Friends con Radio Kiss Kiss. Su tutti, perdonatemi, voglio salutare Big Mama, Marianna, fantastica.
1: Salutiamo una grande amica.
0: Sì,
1: in realtà.
0: E saluto quelli di ieri sera, c'era Rovazzi, c'era Dolce Nera, fantastica, c'era Settembre, c'era Senza Cri, c'era Antonia.
1: Insomma, sì.
0: È stata proprio una bellissima serata
1: e
0: anche ieri
1: chiusa,
0: sera.
1: Si
0: è chiusa questa edizione con Radio Kiss Kiss e con tantissimi ospiti che sono venuti in tutti questi giorni.
1: Allora, Pippo, devo salutare Deborah e Christian. Loro abitano e sono di Milano, li ho conosciuti quest'estate, li abbiamo strappati, o almeno ci proviamo da oggi, ad un'altra radio.
0: Ad un'altra radio, ascoltavano Radio 105 e adesso ascoltano noi.
1: E adesso ci ascoltano.
0: Grazie.
1: Dobbiamo fare una bella impressione.
0: Ma tu hai il numero di questi signori?
1: Certo. Ciao, allora, Deborah. Ciao Christian.
0: Dopo li chiamiamo per capire da quanti minuti ci stanno ascoltando.
1: Io credo dalle 7.
0: Dalle 6. Allora dopo li chiamiamo per capire la prima ora com'è andata.
1: O li chiamiamo lunedì, cioè diamogli tempo, una settimana di tempo.
0: Anche tutti ci devono metabolizzare un po' il campo.
1: Una settimana di tempo
0: per farli sentire un po' a casa. Adesso figa cazzo, ragazzi. Così si sentono un po' più a casa.
1: Ciao Deborah, ciao Christian.
0: Grazie.
1: Un bacio a voi.
0: Ciao.
1: Ed è arrivato il momento tanto atteso, Pippo.
0: Accesissimo.
1: Ci siamo, vai.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Il problema è che molti degli ascoltatori non capiscono niente di quello che tu dici, ma non per colpa loro.
1: Va bene,
0: lo
1: stesso.
0: Tenevo a dire, non per colpa loro.
1: No. Però oggi è 31 di agosto, è un lunedì più lunedì, diciamo, di sempre. Facciamo brevemente un piccolo resoconto di tutti i segni zodiacali per affrontare settembre, ok?
0: Sì, vai.
1: Allora, partiamo con Ariete, inarrestabile come un treno in corsa senza freni. Toro, indistruttibile, soprattutto di fronte al secondo piatto. Eccomi qua, presente. Gemelli, incontenibile, sette finestre del cervello aperte contemporaneamente. Cancro, ineffabile. Un momento sorride, un secondo dopo ha il magone.
3: Grazie.
1: Eccolo qua, di fronte a noi, pica.
0: Bene.
1: Leone, insuperabile, almeno secondo la sua specchiera. Vergine. Vergine. Incorruttibile. Vi ha già notato tre errori di battitura.
0: Che meraviglia.
1: Meraviglia.
0: Fantastica. Sì, perché questa è una dichiarazione giustissima sulla
1: Vergine. Bilancia, indecisa la Bilancia sta settimana. Ha impiegato 20 minuti per scegliere solo il caffè. Scorpione, inquietante, vi sta leggendo il pensiero e sapete che ha ragione. Sagittario, inafferrabile, ha già lo zaino in spalla ed è già sparito. Capricorno, impiegabile, sta lavorando pure con la testa già a settembre. Acquario, inclassificabile, arriva direttamente dal futuro o da un altro pianeta.
0: Pica, che segno è?
1: È Cancro, l'abbiamo detto prima.
0: Scritto inchiavabile invece proprio.
1: No, Pippo, si dice in inglese unchiavable. Pesci, incantabile, ha la testa totalmente tra le nuvole. Eccoci qua, abbiamo la sigla di chiusura.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Grazie Petro, grazie per l'oroscopetro, grazie mille. Adesso arriva una canzone che si intitola Mamma Mia,
1: Quante volte lo diciamo Mamma Mia?
0: Tante volte.
4: Io, Mamma Mia.
0: Col caldo che fa ieri sera dicevamo tutti Mamma Mia.
1: È proprio un'esclamazione di fatica. Questa è Radio Kiss Kiss, state ascoltando il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ovviamente su Radio Kiss Kiss. Vi ricordiamo che siamo tornati anche in TV. Il canale è il 158 del digitale terrestre. Torna indietro.
0: Sì, era il 1975, i mitici ABBA cantavano questa canzone che poi sarebbe diventata un film, un musical. Mamma Mia su Radio Kiss Kiss.

0: Mamma mia, Anna Chiara, che pesantezza. Ma Yabba hanno cantato
1: lei.
0: Mamma mia, vai, andiamo avanti.
1: Sono le 7:57, ci colleghiamo subito con la nostra redazione. C'è Antonio Mercurio, buongiorno.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Ad oltre un mese dall'ultimo attacco e di nuovo fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, colpiti due siti di lancio sull'isola di Karg, un raid mirato e limitato per impedire a Teheran di posizionare mine nello stretto di Hormuz, spiega il Pentagono, mentre i Pasdaran denunciano morti e feriti. La risposta iraniana in un lancio di razzi verso la Giordania, tutti intercettati, fa sapere il comando centrale americano. No di Mosca all'ipotesi di un vertice tra Putin, Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA Ratcliffe durante la sua missione al Cremlino. Il portavoce Peskov precisa che i tre leader potrebbero incontrarsi solo per formalizzare intese già raggiunte, non per trattare. E tuttavia, secondo la Russia, al momento non esistono le condizioni per un negoziato. Cresce la minaccia di nuovi e massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Si chiamava Maria Spinelli, era originaria di Atri in Abruzzo, la 22enne italiana ma residente in Svizzera, uccisa in un assalto armato ad un rave party di Aarau vicino Zurigo. Non è chiaro se ad aprire il fuoco siano state una o più persone e non è stato ancora individuato neppure il movente. Tra i 5 feriti vi sono altri 2 italiani. L'unità di crisi della Farnesina segue il caso con l'ambasciata di Berna e il consolato generale a Basilea. Cordoglio di Giorgia Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Ce la metterò tutta per tornare presto, così Alessandro Di Battista in un post sui social dall'Havana, dove è ricoverato dopo il malore di venerdì. L'ex deputato 5 Stelle era a Cuba per realizzare alcuni reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft. Le sue condizioni restano gravi. In arrivo sull'isola, 2 specialisti del Gemelli di Roma per valutare assieme ai medici locali il possibile rientro in Italia di Di Battista con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. La cronaca, l'ombra della faida tra i clan di Camorra dei Monti Lattari per l'agguato in cui è rimasto ucciso Raffaele Afeltra, storico boss di Pimonte. Il 69enne è stato trovato senza vita in auto nelle vicinanze di un suo terreno. Secondo i rilievi dei carabinieri di Castellammare di Stabia, Afeltra è stato raggiunto da diversi colpi di fucile calibro 12. Da 3 anni era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. Meteo sull'Italia: continua l'ondata di caldo con punte fino a 40 gradi al sud, ma da mercoledì sono attesi nuovi temporali al nord con possibili grandinate. Lo sport, calcio, Serie A, l'Inter soffre ma vince a Cagliari 1-0, Cialanoglu ancora a segno, nerazzurri a punteggio pieno assieme a Milan, Juventus, e alla Lazio che supera il Genoa 1-0, la decide nuovamente Frattesi. Stecca invece la prima in casa il Napoli, sconfitto 2-1 dal Como. Oggi si chiude il programma della seconda giornata con i posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP: Marc Marquez si aggiudica il Gran Premio d'Aragona, lo spagnolo della Ducati precede il connazionale Acosta su KTM, Marco Bezzecchi con l'Aprilia quinto, sempre su Aprilia, Jorge Martin che conserva la vetta del mondiale ma ora con soli 19 punti di vantaggio su Marquez e 24 su Bezzecchi. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, eccoci, sono le 8:01. Grazie a Radio Kiss Kiss, la nostra redazione, siamo più informati in questo momento. Tutti gli italiani che stanno ascoltando il nostro programma ci danno il bentornati e noi siamo felici. Siamo stati esattamente un mese lontano da questi microfoni.
1: Dal 31 luglio al 31 di agosto.
0: E ci fa molto piacere oggi essere tornati. Mi pare che anche gli ascoltatori ci stessero aspettando e questo è molto bello, Adriana.
1: Salutiamo Pippo, anche quelli che ci guardano in TV, sono già comodamente in ufficio e si sono sintonizzati sul 158 del digitale.
0: Adriana, allora, ha una notizia per voi.
1: Kylie Jenner, sai chi è Kylie Jenner?
0: No, se me lo
1: è
0: dici.
1: È la sorella, diciamo sorellastra di Kim Kardashian.
0: Kardashian?
1: Kardashian. O Kardashian, non lo so.
0: Kardashian.
1: Adesso.
0: Sempre detto Kardashian, lei è Kardashian.
1: Kardashian!
0: Ma non è mica di Pagani.
1: Ha origini napoletane, lo
0: sapevi? Che la Petra è di Pagani e pensa che siano tutte di Pagani. E lei parla con la mamma e dice:
1: è Kim Kardashian.
3: Io sono allergica alle bicocche.
0: Ecco qua. E lei che poi chiama da Kardashian, che le è venuta la Kardashian e ha fatto.
1: Vai. Lei che ha un sedere importante, lo sai,
0: le
1: no?
0: Le Kardashian,
1: sì,
0: hanno un deretano, diciamo, di tutto rispetto.
1: Mentre Kylie Jenner, che è la sorella, ha detto invece: io voglio che il mio seno entri prima di me in una stanza. Cioè, ogni volta che faccio, no, giuro, ogni volta che faccio il mio ingresso da qualche parte, voglio che il mio seno mi preceda come grandezza.
0: La sorella.
1: Infatti, ha un bel seno abbondante.
0: Cioè, lei deve entrare, deve.
1: E le tette devono stare molto più avanti.
0: A te
1: di
0: più
1: lei.
0: O meno siamo così, pure.
1: No,
0: a te
1: non
0: succede.
1: È vero. Ma l'hai viste le tette di,
0: allora, aspetta
1: di
0: un attimo.
1: Kylie Jenner?
0: Aspetta un attimo. Io metto questa mano qua. Questa è la porta.
1: Sì.
0: Tu arrivi, vediamo che cosa
1: aspetta,
0: entra per te.
1: Facciamo la prova, vediamo se arrivano prima.
0: Vediamo. No, devi stare dritta, però. Dai, che adesso ci. Mo si mette così. Però
1: allora, sto dritta, sto dritta.
0: Io metto la mano così, vediamo che cosa mi tocca per prima. La mano vuol dire che entra prima. Entrano prima
1: le tette.
0: Pure a te.
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: sì.
0: Che parli a fare della Kardashian se invece tu la prima a volere questa cosa sei
1: ma
0: tu.
1: L'hai visti i seni di Kylie Jenner?
0: No, adesso li vado a vedere.
1: Vale a vedere.
0: Vado a verificare.
1: Allora, la domanda è un po' provocatoria, quella che vi facciamo, ma molto sensata. Qual è la domanda più povera che la facessi tu?
0: Allora, la domanda è: cos'è che vorreste avere più piccolo? Lei vorrebbe avere il seno ancora più grande, giusto? È
1: ancora
0: questo?
1: Ancora più grande, esatto, di quello che ha.
0: Cosa vorreste avere più piccolo? Sia della fisicità vostra e anche della vita di tutti i giorni.
1: Degli spazi
0: cosa
1: fisici.
0: Cosa vorreste avere più piccolo e cosa vorreste avere più grande? Allora, io più grande vorrei avere, non lo so, perché io sono tutto grosso.
1: Non lo sa, noi lo sappiamo.
0: No, sono contento di tutto, non ho niente di eccessivo, ma sono contento di... Più piccolo vorrei avere la testa, per esempio, e
1: vorresti
0: le gambe.
1: Avere la testa.
0: Vorrei avere le gambe più sottili e vorrei avere la testa un po' più piccola perché non trovo i caschi per lo scooter. Sempre XXL.
1: Deve e farsi fare il casco,
0: sai,
1: su misura.
0: Che a Formentera si noleggiano gli scooter.
1: Sì, certo.
0: La fatica quel giorno per trovare il casco della
1: potevi
0: mia misura.
1: Da casa.
0: Mamma mia, io ho detto: ma scusate, ma qua vengono in vacanza solo già la tribù delle teste piccole. Cioè, tutta gente con le testine. Non ce l'ho. Se l'è fatto prestare da un altro. Un altro, diciamo, noleggio di scooter. Lui se l'è fatto prestare perché non trovava un XXL.
1: Quindi non ti entra il casco.
0: Il casco normale XL non mi entra.
1: Non ti entra.
0: No.
1: Va bene.
0: Bomba.
1: Allora, cosa vorresti avere più grande? Ma parliamo anche di spazi fisici. C'è chi, per esempio, ci ha già scritto: mi piacerebbe avere una casa più grande, o
0: vedi,
1: un'auto più grande, o che ne so, un io per esempio
0: ho
1: vorrei
0: i piedi
1: avere
0: più grandi, ho le mani più grandi, le braccia
1: anche
0: più grandi, gli occhi più grandi. Per esempio, ieri abbiamo visto Rovazzi, no? Che era con noi ospite. Lui non ha degli occhi enormi, è una persona molto. Sì, ha
1: però
0: degli
1: si
0: occhietti.
1: Nota solo.
0: Sì, quando
1: se
0: ha tolto gli occhiali da sole. Sì.
1: Allora, 347-490-0042. Cosa vi piacerebbe avere in una dimensione maggiore? Cosa vi piacerebbe avere in una dimensione minore? Questo sia relativamente al vostro
0: più grande
1: aspetto
0: o più
1: fisico.
0: Che sta adesso gira intorno perché ha paura che la gente poi dice vorrei avere.
1: Oddio, dimensione più grande, dimensione più piccola.
0: Cosa
1: piccolo,
0: vorresti avere
1: che
0: più grande, più piccolo? Adesso, in generale, la domanda è questa:
1: fisico e spazi intorno
0: datemi
1: a voi.
0: Mi raccomando, messaggi WhatsApp, audio 347-490-0042. Come fate per le canzoni sotto la doccia?

0: Addirittura. C'è una parola azzeccata. Però si capisce. Capisce qual è la canzone, no?
1: Allora, grazie perché ce l'ha canticchiata nei nostri appuntamenti con le canzoni sotto la doccia. Potete farlo anche voi tranquillamente mandando un vocale interpretando la canzone che vi sta a cuore, una canzone che magari non sentite da tempo alla
0: Questo
1: radio.
0: Questo è un pezzo del 1979 dei mitici Kiss, si intitola I Was Made for Loving You su Radio Kiss Kiss.

0: Ma che bello sto pezzo, ragazzi, qui siamo alla storia del rock, i Kiss con I Was Made for Loving You, era il 1979. Andiamo a bomba su Elena da Brescia. Buongiorno Elena.
1: Ciao Elena.
2: Ciao Pippo, ciao Grigliana,
0: bentornati. Ciao, grazie. Grazie mille, bentornata anche a te. Allora, perché immagino che tu sia tornata da poco, no? Da qualche parte o no?
2: In realtà sono rientrata al lavoro, ma adesso ho preso altri 2 giorni per andare sul Lago Maggiore.
1: Brava.
0: Che bella. Senti, com'è la vita di chi non fa un cazzo?
2: Molto bella. Ancora
0: molto bella,
2: poco, però.
0: Perfetto, va bene. No, era così per sapere, per capire.
1: No, vabbè. Però altri 2 giorni ti danno ancora quel senso di vacanza.
2: Sì,
1: è vero. Allora, Elena, la domanda era: cosa ti piacerebbe avere, più grande, cosa più piccolo? Cosa rispondi?
2: Allora, del fisico è più piccolo sicuramente il naso, perché
0: il naso più piccolo, ha il naso importante, ecco. Esatto.
2: Sì. E più grande forse il seno, non troppo, però neanche così poco.
0: Allora, quindi tu vorresti un seno un po' più grande, un naso un po' più piccolo?
2: Yes.
0: Ah, vedi?
1: Sì, vedi?
0: Sì. Sono richieste lecite che tra l'altro si possono ovviare entrambe.
2: Sì, con la chirurgia estetica.
1: Certo, sì.
0: Dopo chiediamo alla nostra Ida, che è venuta qui adesso a trovarci, cosa vorrebbe più grande e cosa vorrebbe più piccolo. No, così per curiosità, no, perché ognuno poi ha le sue cose. Senti, posso chiederti che misura hai, Elena, di seno?
2: Una seconda scarsa.
0: Una seconda scarsa, vorresti una terza,
2: sì.
0: Tipo?
2: Sì, ecco, una terza sarebbe perfetta.
0: Una terza sarebbe
1: perfetta. Guarda, la coppa di champagne, che credo sia proprio la tua taglia, secondo gli esperti è la misura giusta. È quella più sexy ed attraente.
0: E quindi sei a posto, Elena, non ti lamentare.
2: Sì, dai.
0: Va bene. Elena, ti diamo un bacio grande.
2: Grazie,
0: ti auguriamo.
2: Due giorni
0: fantastici. Ciao, chi schissa te. Ciao.
1: Giuseppe, benvenuto su Kiss, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno.
1: Ciao. Come stai?
3: Tutto bene, a voi?
1: Bene. Tornati oggi? Torni con noi oppure eri già a lavoro?
3: In realtà ero già al lavoro e stamattina siamo in viaggio verso 2 giorni di mare, io e la mia compagna.
1: Ah,
0: la tua compagna? Bene, allora cosa vorresti più? Giuseppe, cosa vorresti più grande e cosa vorresti più piccolo?
3: Allora, più grande vorrei molto spazio di più intorno casa, perché io ho la passione delle auto, motori, e quindi occupano molto spazio.
0: Vorresti dello spazio esterno dove sistemare tutte le auto e le moto?
3: Esatto.
0: Quante ne hai di auto?
3: Ho 4 auto.
0: Bene.
3: Dovrei,
0: moto?
3: Devo comprare la quarta.
0: Moto, quante ne hai?
3: Moto per ora ancora nessuna.
0: Perché non c'è spazio?
3: L'ho venduta.
0: Bene.
1: A che fai la collezione di auto?
3: Mi piacciono i motori, ecco.
1: Perché 4, insomma, sì. Sono tantine.
0: Giuseppe da Benevento, cosa vorresti invece più piccolo?
3: Molte meno ciglia.
0: Ciglia?
1: Ma veramente?
0: C'ha troppe ciglia, vorresti le ciglia più piccole.
3: Ovunque, ragazzi.
0: Come
1: in che senso ovunque? Ce l'hai dove devono stare?
0: Lo chiamano ciglione.
3: Mi pigliano le ciglia.
0: Ma le sopracciglia o proprio le ciglia?
3: No, le ciglia. Le sopracciglia ce le ho perfette perché ho come estetista la mia compagna.
1: Ma
0: ne hai tante, significa che sono lunghe
1: sono
0: o sono
1: folte?
0: Ma che c'è una barba sugli occhi?
3: Lunghe,
0: ma che mostro
1: in genere
0: è?
1: Non è una cosa di cui lamentarsi. Ma pensa che noi donne siamo costrette a fare l'extension o la laminazione per avere queste ciglia più folte.
3: La mia compagna dice: noi donne le vorremmo e tu le perdi, insomma.
0: Ecco. Vedi, questo
1: è singolare come aspirazione, però va bene.
0: Sono state date le ciglia a chi non ha i denti. Dicono le donne di Giuseppe, vero?
3: È vero.
1: Giuseppe, grazie. Baci a tua moglie, buon viaggio e state sempre con noi.
3: Grazie a voi ragazzi e buon inizio.
1: Ciao, chi schissa te.
0: Ciao, grazie, chi schissa voi.
3: Ciao.
0: Allora noi siamo qua, il Pippo Pelo Show in diretta con voi dalle 7 alle 9. Oggi parte la nuova stagione. Tutti i giorni vi aspettiamo, c'è Adriana, c'è Pippo, c'è Pica, Anna Chiara, Peppino, tutti qua.
1: Ci siamo tutti?
0: C'è anche Arduino adesso.
1: E c'è la musica più bella. Questo è stato sicuramente uno dei tormentoni di questa estate 2026. Fabio Rovazzi con Arisa, Nino D'Angelo, Costiera.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Kiss Kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Paolo,
2: lo
1: cosa fai? Sì, lo chiedo a te.
2: Ma non so, starò in casa, mi mangerò qualcosina, tranquillo.
1: Non guardi le partite?
2: No, questa sera no, non credo. Ma solitamente non le guardo le partite. Lo seguo il calcio, mi piace seguirlo, ma non mi piace tanto guardare le partite, star lì a guardarle troppo.
1: Ecco, anche
2: a te
1: perché
2: piace tanto,
1: a me tantissimo. Guardo, infatti, oggi sarò lì a guardare tutte le partite posticipi. Ma detto questo, a proposito di sport, restiamo nella trend zone. C'è un nome che campeggia in alto su tutti, che è quello di Infantino.
2: Ragazzi, Infantino, presidente della FIFA, non si sa se ancora a lungo o meno, perché c'è una sorta di battaglia nei suoi confronti da parte di diverse federazioni, tra cui anche dall'UEFA proprio totalmente, quindi dalla Federazione Europea, per un po' di cose che, come dire, oggettivamente Infantino ha fatto per rendersi sicuramente non simpaticissimo a tutti. Ma scusa un attimo, una cosa che voglio capire: noi durante la trend zone possiamo anche dare le nostre opinioni o restiamo neutri?
1: Io direi di restare neutri, perché sai che non voglio diventare un bersaglio facile, quindi voglio restare neutro. Giornalisticamente raccontiamo il fatto, poi ognuno si fa la sua idea.
2: Giornalisticamente parlando, tra le varie che ultimamente stanno saltando fuori, che Infantino è saltato anche nella bocca di ieri sera anche di Marco Tardelli, tra l'altro, perché diversi giocatori, tante legends, tra cui Totti, Cannavaro, Materazzi e Vieri, per quanto riguarda quelli italiani, lo stanno appoggiando, sta girando,
1: hanno scritto una lettera.
2: Sì, sta girando sul web questa stessa lettera che si stanno rimbalzando un pochino tutti, ed è un pochino i calciatori che decidono: sto dalla sua parte o non sta dalla sua parte.
1: Insomma, alcune federazioni chiedono un cambio alla presidenza UEFA. Scopriremo, FIFA, scopriremo cosa succederà restando nella trend zone. Diciamo, il calcio è un po' come il trono di spade, possiamo dire così. Mi sembra che ci siano varie battaglie.
2: Chissà se i nostri ascoltatori sono

0: Loco Loco, voi siete sintonizzati su Radio Kiss Kiss, noi siamo Paolo e Lucilla con Trend Zone, il nostro nuovo programma. Lucilla, visto che oggi si parla di trend, c'è anche un trend che effettivamente tocchiamo un attimo con i guanti, Alessandro Di Battista.
1: Esatto, tra i trend di quest'oggi c'è il nome dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle che oggi è giornalista, è arrivato in gravissime condizioni qualche giorno fa in un ospedale cubano perché ha avuto un malore.
0: Che cosa si sa?
1: Non meglio specificato. Guarda, questa è la notizia in sé per sé, perché ancora non si sa niente, sebbene lui abbia comunque comunicato attraverso i social con tutte le persone che gli chiedevano del suo stato di salute, ha detto che cercherà di riprendersi quanto prima, noi gli facciamo tantissimi auguri. Ma al netto di questo mi fa anche un po' tensione tutto quello che sto leggendo sui social. Sono andati a scomodare persino la Russia, i complottisti in questo caso. Il regno di fantasia è sempre attivo, ci ragazzi, sono tantissime polemiche sulla questione in un momento che poi dai, cioè
0: sì,
1: è un momento
0: veramente
1: delicato.
0: Assurdo, e quindi la cosa, credo l'unica cosa intelligente sarebbe quella di far andare avanti il tutto e insomma auguriamogli anche in qualità di essere umano che possa stare il meglio possibile.
1: Certo, poi magari ce lo spiegherà direttamente lui che cosa è successo,
0: ecco, no? senza fare del dietrologia.

0: Con Margarita, ecco il momento della novità di quest'ora dove incontriamo Sam Smith.
1: E tra l'altro non da solo, perché in un featuring con i Two City Chorus, questo è il suo ultimo singolo anche che lancia il suo

0: Era il nostro New Kiss Sam Smith con Oh Mother. Lucilla, sei appena tornata dalla Scozia dove la temperatura era gradevole, vero?
1: Guarda, 17 gradi, una meraviglia. Qui c'è ancora un caldo tremendo. Scopriamo per quanto tempo ancora con gli amici del Meteo.it. Lorenzo, te dici.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà eccessi termici. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino, soprattutto sui settori orientali e in Appennino. In serata e nella prossima notte cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria, massime tra 27 e 34 al nord, tra 30 e 35 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: siete sempre sintonizzati su Radio Kiss Kiss. Siamo Paolo e Lucilla con Trendzone. Luci, cosa ti devo dire? Che con la notizia di Di Battista abbiamo già alzato un po' un polverone con
1: sì,
0: i nostri
1: ci sono arrivati tantissimi messaggi. Chiacchieravamo appunto di quanti complotti sui social le persone stanno cercando di scoprire dietro la questione di Di Battista. Ricordiamolo, si è sentito male a Cuba, è ricoverato in questo momento, sta avendo delle cure per stare meglio, ma diciamo che un messaggio su tutti, quello che forse racchiude il pensiero dei nostri ascoltatori.
0: Ecco, perché ne sono arrivati parecchi di questo tipo, ecco.
1: Allora, per quanto riguarda la vicenda di Alessandro Di Battista, voi escludereste a priori qualche mossa della CIA o del Mossad? Ci scrive Sergio.
0: Ma Sergio, guarda, allora sicuramente, cioè, nel senso, non è che escludiamo, ma non si può sapere.
1: Non si può sapere, non è questo il campo per fare delle indagini serie. E soprattutto, sai cosa, Paolo? A me piace pensare, la conosci la teoria del rasoio di Occam?
0: Sì, però spiegala bene.
1: E a volte la spiegazione reale è quella più semplice, quella che tutti tendiamo a escludere perché ci sembra troppo ovvia. Magari si è solo sentito male, come può capitare purtroppo a tante persone quando sono in viaggio e basta.
0: Beh, consideriamo che anche comunque è giovane, Di Battista ha 48 anni, quindi...
1: Esatto.
0: Sono cose che possono succedere, perché sono arrivate anche delle altre teorie complottistiche riguardo allo stato di salute. Vabbè, insomma, è una cosa che, alla quale ormai siamo abituati in questo mondo un po' anche social da dover affrontare.
1: Noi siamo aperti a tutto, però. Qui nella Trendzone noi accettiamo anche le ipotesi dei complottisti.
0: Che siano opinioni.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte con Giovanotti DNA su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Come dicevamo poco fa, noi accettiamo di ascoltare le idee di tutti, anche di coloro che ci criticano un po'.
1: Assolutamente no, perché c'era questo messaggio del tipo accettate le idee di complottismo. Allora forse magari ci siamo espressi male noi,
0: può darsi.
1: Magari
0: facciamo mea culpa,
1: non è stato compreso bene il messaggio, insomma mettiamole tutte e due, cioè nel senso che se c'è qualcuno che vuole esprimere la sua opinione noi ascoltiamo le opinioni, poi è ovvio che c'è opinione e opinione. Quando si parla del complottismo è molto facile anche qua perdersi in un bicchiere d'acqua, diciamo.
0: Sono d'accordo,
1: no?
0: Sì, ecco, sono d'accordo. Quindi, anche perché è sempre un punto di vista soggettivo in qualche modo di colui che o colei che esprime quella teoria, quindi bisogna andare sempre a studiare per poi essere aggiornati.
1: Certo, molto semplicemente, allora ribadiamo perché magari io non escludo, lo ripeto, magari ci siamo espressi male noi prima, può anche essere, quindi lo mettiamo tra le possibilità. Semplicemente abbiamo detto che ancora riuscire a trarre delle conclusioni su ciò che è successo a Di Battista credo che sia oggettivamente non possibile. Perché?
0: E su questo
1: non lo
0: penso
1: sappiamo.
0: Che possiamo essere d'accordo tutti.
1: Non possiamo sapere che cosa gli sia successo, e quindi l'unica cosa in questo momento che ci permettiamo di dire è che gli auguriamo pronta guarigione e poi eventualmente sentire dalla voce sua che cosa è successo.
0: Noi siamo sempre nella Trend Zone qui per aggiornarvi.

0: E sono Sia e Sean Paul con Chip Quills che ti conducono alla fine di questa prima ora. Come al solito la concludiamo con un history e andiamo nel passato al 1992. Che cosa succedeva, Lucilla?
1: Allora, se quell'anno ci fosse stato un motore di ricerca operativo, sicuramente nei trend sarebbe spiccato il nome di Oscar Luigi Scalfaro, che diventava presidente proprio nel 1992.
0: E proprio nello stesso anno usciva questo grandissimo successo che adesso ci ascolteremo e ci canteremo insieme. Sto parlando di
1: Tasmin Archer con Sleeping Satellite e poi un'altra ora ricca della Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla.

0: Robin Archer, Sleeping Satellite dal 1992, il nostro History Kiss.
1: E allora iniziamo questa seconda ora di questo nuovo corso, nuovo programma. Siamo Paolo e Lucilla con Kiss Kiss Trend Zone in questo 31 agosto, dove ricomincia tutto qua a Radio Kiss Kiss.
0: Ricomincia tutto, comincia anche questo nuovo programma, come dicevamo prima, uno spazio sicuro in cui ognuno può esprimere la propria opinione, in cui vi racconteremo quali sono le notizie più discusse della giornata. Nel frattempo però approfittiamo per salutare anche il nostro Pasquale Viola in regia.
1: Sempre bello.
0: E la regia video con Arduino e Luigi Fischetti.
1: Perché ci potete vedere anche al canale. Alle 158. Le nostre linee sono aperte 347 490 0042.

0: Era Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss, sempre pronti qua Paolo e Lucilla per gli ultimi trends con la S finale.
1: Che bella con la S finale. Allora, parliamo di Chiara Ferragni, perché non c'è stata una nuova campagna di moda, non c'è stata una nuova polemica, ma c'è stato un malore anche
0: cosa
1: per
0: ha fatto la Chiara.
1: Ha fatto un'escursione in Perù, 5000 metri di altezza, e quindi niente, le hanno dovuto mettere l'ossigeno, perché purtroppo adesso lo sappiamo tutti, quando arrivi a quelle altezze potresti avere dei problemi di respirazione.
0: Tatina, ma lo sanno tutti.
1: Magari qualcuno, grazie a questa notizia, tra virgolette, ecco, il dolore di Chiara servirà a rendere dotti tutti noi. Adesso tutti sappiamo che a quelle altezze puoi avere dei problemi. Ma voglio dire una cosa: non tutti possono flexare come me di avere un partner che ha un Guinness World Record per lo spettacolo comico più alto del mondo. Perché tu hai fatto uno spettacolo in altezza. Quindi puoi dirci qualcosa di cosa accade?
0: Allora, guarda, quello spettacolo l'ho fatto a 5200 metri in realtà,
1: direi.
0: Ma poi 2 anni fa in realtà sono arrivato anche più in alto, perché sono arrivato a 5008. L'unica cosa da poter dire è che, insomma, effettivamente si sa che a quelle quote l'ossigenazione del sangue cala.
1: Eccolo.
0: Grazie.
1: Ci serviva Pasquale. Questa base.
0: Entra Alberto Angeli in questo momento. L'ossigenazione del sangue cala parecchio, quindi bisogna stare molto cauti e bisogna anche adeguare il corpo lentamente a quelle altitudini.
1: Però, come dicevi tu prima a microfoni spenti, mi spiegavi che spesso i turisti che hanno un tempo ridotto per le escursioni non riescono a prepararsi adeguatamente.
0: Cosa fanno? Cercano ovviamente di sfruttare al massimo il loro poco tempo a disposizione, quindi queste tappe di decompressione cercano di farle più brevi, ma non va fatto. Cioè, quindi l'unica cosa migliore da dire: o vi prendete più tempo o rinunciate a fare determinate cose, perché potrebbe veramente essere molto rischioso per la salute. Molto attento.

0: ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, dove suona solo la musica più bella. Voglio fare tanti auguri a Billie Eilish, perché questo weekend si è sposato suo fratello, che è anche un bravissimo autore di canzoni delle sue. Tra
1: davvero?
0: L'altro, sì, era in trend questo weekend il matrimonio del fratello di Billie Eilish.
1: Ma
0: auguri.
1: Dai. Ma dai, ma che bellezza, auguri Billie Eilish, auguri fratello, come si chiamerà, Guglielmo?
0: Non mi ricordo, ma anche lui c'ha un nome.
1: Billo Eilish.
0: Allora, torniamo nella trend zone, sì. Però, perché oggi cos'è, San Malore? Cioè, ci sono notizie dappertutto sui malori di tanti personaggi famosi.
1: Ma, ragazzi, ma stanotte è stato male il mio caro Novak Djokovic.
0: Sì.
1: Insomma, allora,
0: da vedere i video.
1: Cavoli, allora, US Open, questa notte è debutto di Djokovic, che insomma si ripresenta. Ricordiamo che Djokovic ha 39 anni, quindi per quanto mi riguarda è ancora i denti da latte, ma sportivamente parlando, 39 anni inizia già ad essere.
0: È adulto,
1: ma nonostante ciò, insomma, devo dire che ancora fa un tennis di tutto rispetto, altro che. Ma stanotte è stato male.
0: Contro
1: Navone, ha perso poi al quinto set, è voluto rimanere in campo nonostante crampi, nonostante mal di schiena, problemi di respirazione, poi sicuramente farà un caldo atomico là, poveracci. E poi anche rimesso in campo. Ragazzi, io ve lo dico, adesso è orario pranzo, non fatelo sicuramente adesso, ma non fatelo neanche dopo, non andate a vedere su YouTube, non cercate Djokovic, ci sono delle immagini agghiaccianti, sembra l'esorcista.
0: Infatti, poverino, però onore a lui, anche se adesso è fuori da US Open, noi speriamo di rivederlo presto in campo.
1: Peccato, andiamo nella costiera amalfitana allora, vai.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e

0: Chissà te, che ogni mattina trovi la forza di andare a correre, perché ti fa sentire invincibile. Chissà te, che con lei ridi tantissimo e quando la guardi pensi ho trovato il vero amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Pezzo di Peggy Gou e Aerostar su Radio Kiss Kiss in Trend Zone. Paolo e Lucilla, ci stanno arrivando anche tantissimi messaggi. Pasquale,
1: scusate, ho sbagliato.
2: Giustamente.
0: Cosa significa? Cioè, ma nel senso, non era arrivato niente neanche prima in realtà. Allora, scusami, ma ho trovato che nei trend c'era anche l'Islanda. E sì, ricordiamo che l'Islanda è vicino a Padova. No, l'Islanda
2: non è per questo che è nei trend. Ah, no. L'Islanda, ah, né per il suo clima freschissimo, che bello, né per le aurore boreali. Perché? È in trend perché c'è stato appena un referendum. Ah. E quindi tutti stanno andando a cercare, a capire che cosa è successo. Quindi era stato chiesto ai cittadini islandesi: vi va di riaprire i negoziati per entrare in Europa, che avevamo un po' lasciato in freezer?
0: Loro hanno appoggiato una mano nel link

0: l'altro braccio, praticamente.
1: Esatto.
0: Sì?
1: La risposta è stata no, non ci va. Ma c'è un però, perché
0: però
1: il no ha vinto con 12.701 voti di scarto, quindi non so, sono tantissimi. Ma quanti sono gli islandesi?
0: Ma in Islanda, in Islanda sono più o meno come la provincia di Ferrara. No, comunque sì, è vero, credo che siano 300.000 abitanti l'Islanda.
1: Comunque lo scarto non è stato grandissimo. Il paese è spaccato, a Reykjavik ha vinto il sì, nel resto invece l'area rurale ha fatto vincere il no, tra l'altro anche per la disinformazione. Sai che circolavano delle fake news tra cui: giovani, attenti, se vince il sì e torniamo in Europa dovrete partecipare ad un esercito collettivo europeo, non votate per il sì. Circolava anche questa fake
0: news. E diventerete dei vichinghi, andrete tutti,
1: esatto,
0: con i remi a pedalare di qua e di là. Beh, non lo so, insomma, non sono islandese, quindi non posso sapere questa cosa, non respiro l'islandesità in questo momento. Vedremo.

0: Somber, My Body Isn't Ready ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, dove suona solo la musica più bella e dove ci sono i conduttori più belli nella trend zone, Paolo e Lucilla.
1: Ma perché non dici delle falsità? Prova a dire delle falsità, invece hai detto solo una verità.
0: Esatto, qui solo cose vere, non come è accaduto durante la campagna per il sì e per il no in Islanda. Citavamo poco fa il referendum che c'è stato, ha vinto il no, forse dice qualcuno, anche a causa delle fake news.
1: Pensa che cos'è successo, non è proprio una notizia diciamo fresca, ma è ritornata in auge nei social, perché sappiamo che i trend comunque variano anche a seconda dei like che accettano delle persone. In Galles è stata approvata una legge che entrerà però in vigore solo dalla campagna elettorale 2030, in cui verranno puniti i politici beccati a dare consapevolmente notizie false o fuorvianti durante la loro campagna elettorale, cosa che fortunatamente comunque non riguarda il nostro stato. Era una battuta questa, no?
0: Sottolineiamo che era una battuta.
1: Interessante vedere che cosa succederà, ma soprattutto anche interessante capire come fai a capire se uno dice una balla vera.
0: Bisogna specificarlo, devi dire io sono seria, adesso c'è Robbie Williams.

0: Robbie Williams con Millennium. Ci sta dicendo anche Lucilla che sta arrivando il New Kiss, una novità.
1: Il momento della novità di quest'ora. Incontriamo i cosmonauti borghesi. Ma quanto è importante avere un nome d'arte così bello, principesco, come i santi francesi, i cosmonauti borghesi.
0: Beh, si riconosce anche perché Leonardo, Alessandro e Marco dovevano trovare per presentare

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.

0: Su Radio Kiss Kiss siamo nel bel mezzo della Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, dici un po'.
1: Allora, è giusto dare spazio anche ai trend che arrivano dai social, quindi non soltanto le notizie più discusse della giornata, ma anche i trend più seguiti che arrivano in questo caso da Instagram. Sì. C'è un trend, si chiama Wrong Shoe Theory, la teoria della scarpa sbagliata.
0: Ah, che brava. Okay.
1: E questo già fa capire tutto. Allora, metti la scarpa sbagliata sotto l'outfit, esempio vestito elegante, sneaker, oppure infradito col tacco sotto la tuta. È una cosa che a quanto pare va molto di moda adesso.
0: Ecco, allora, visto che vogliamo lanciare anche noi una tendenza all'interno del nostro programma, qua vi chiamiamo in causa, voi che ci state ascoltando. Allora, questo trend del wrong shoe theory, mamma mia, come vorrei avere la tua pronuncia, è incredibile. Secondo voi è questa teoria un trend o un tremend? Cioè del tipo è pollice su o pollice giù? Come al solito potete interagire con noi al 347 490 0042. Aspettiamo i vostri commenti riguardo a tutto ciò.
1: Non vedo l'ora.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Olivia Rodrigo diventata virale in queste ore perché a un suo live si è presentata così Alanis Morissette.
1: Ma che bel momento è stato, hanno cantato Ironic insieme, favolosa.
0: Lacrimucce.
1: Vedi, però Olivia Rodrigo è una che ad esempio, secondo me, se si mette l'infradito col tacco sotto la tuta,
0: è una figa.
1: Ci può stare, sì. Perché insomma alla fin fine diciamolo che sì, effettivamente ci sono degli inestetismi che potrebbero essere oggettivi, però ci vuole anche le physique du role per indossare qualcosa, no?
0: Sono d'accordo. Abbiamo chiesto a tal proposito ai nostri ascoltatori di farci sapere al 347 490 0042 cosa ne pensassero di questo trend social della teoria della scarpa sbagliata, quindi mettere una scarpa che non c'entra niente sotto qualcos'altro per essere originali. Direi che il sentiment è un po' negativo,
1: sì,
0: dai messaggi che leggo.
1: Ad esempio, anche se magari non ci possono vedere neanche chi ci guarda in TV, la mia scarpa va bene oggi per questo outfit, no?
0: Sì, vabbè, sì, è una scarpa da ginnastica.
1: Me l'hai detto con la faccia un po' schifata, te lo dico.
0: No, sta bene, no, stavo guardando, non vedevo.
1: Ci può stare, ci può stare. No, perché ci arriva anche un messaggio da Felice che dice: il giubbotto di pelle con le scarpe da ginnastica non si può guardare.
0: Ma guarda, io qui dissentirei, perché sinceramente è carino il giubbotto di pelle. Poi dipende, come dicevi tu, da chi le indossa certe cose.
1: Comunque, allora, come diceva Lucilla, diciamo che bene o male la maggior parte di voi all'ascolto dice che la
0: è tremenda.
1: Esatto, tremenda, perché ci vorrebbe una scarpa giusta sul l'outfit giusto, insomma.
0: Sì, abbiamo anche un messaggio che racchiude un po' tutti gli ascoltatori.
1: Sentiamo.
2: Mandassero a cagare tu questi trend, imparassero a vestirsi.
0: Ecco, perché l'Italia ci siamo sempre vestiti bene, perché non continuare?

0: Lucilla.
1: Ma sì, torniamo domani, però puntuali a partire dalle 12, sempre qui su Radio Kiss Kiss con la Trend Zone. Un grande bacio a Pasquale Viola in regia, ma anche alla nostra regia video, dove ora c'è Arduino insieme a Luigi Fischetti. Tra poco Dedi Kiss.
0: Beh, sono già pronti Marco e Raf, che li vedo qua già scalpitanti. Noi vi lasciamo con un grandissimo pezzo dal 1997, come al solito History. Lucilla, so che sarà contentissima adesso di ascoltarsi.
1: Guarda, non vedo l'ora di ascoltarli tutti. Backstreet Boys con Everybody, erano loro.

0: 30 secondi, iniziamo. Daddy Kiss.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: alla radio dalle 14 alle 16. Olè. Su Radio Kiss Kiss. Ciao gente, siamo Marco e Raff.
1: Mamma mia che emozione.
0: Ci siamo mancati, sono cambiate un po' di cose, ma quello che non cambia mai
1: sono i miei problemi.
0: Sono problemi di Raff, tipo che ne so, che ha mal di gola, la voce bassa.
1: Io sono coerente con me stesso. Ho terminato Daddy Kiss
0: con poca voce.
1: Con poca voce e ho inizio Daddy Kiss senza voce.
0: Allora, io saluto tutti quelli che si sono ripresi anche loro in generale dalle vacanze, che ancora non si sono ripresi, e iniziamo così con

0: tornato.
1: Assolutamente, perché magari anche loro sono tornati alle vacanze.
0: Bentornata Eliana, bentornata Ciccio, bentornato alla Doc, bentornato Teo.
1: Fammi salutare anche quelli che in vacanza ci vanno adesso e iniziamo.

0: Bruno Mars, On My Soul, su Radio Kiss Kiss, 14 e 4 minuti in questo lunedì 31 agosto, che per molti, sì, devo dire, è un giorno ancora di vacanza, no? Per altri invece è un giorno di rientro.
1: Vabbè, considera che oggi è 31 agosto.
0: Non ho capito.
1: Considera che oggi è 31 agosto.
0: Esatto.
1: Domani sarà 32 di agosto.
0: Sì.
1: Dopodomani 33 di agosto. Bentornato da Nico, da Elena, da Maria, da Albi.
0: Sì, sì, sì, da, gli ultimi non sono arrivati.
1: Ho preso troppo freddo ieri sera.
0: Ecco, quindi adesso io vorrei anche salutare chi? Tutti quelli che sono tornati al lavoro e che hanno rivisto i propri colleghi, un
1: mamma
0: po' come
1: mia,
0: abbiamo fatto noi. Salutiamo Anna Chiara Mansino in redazione.
1: Allora, Anna Chiara, ho visto nelle tue storie Instagram più culo,
0: sì, sì, sì,
1: che
0: sì,
1: diciamo
0: mare,
1: faccia.
0: Che mare.
1: No, che cosa è successo?
0: È stata al mare, però insomma.
1: Se andate sul profilo di Anna Chiara Mansino.
0: Sì, sì, è solo qui. Vabbè, non
1: vedete
0: mi,
1: solo qui.
0: Cioè, non mi vorrei soffermare,
1: no,
0: su
1: però
0: questo.
1: La verità.
0: Beh, certo. Saluto Pasquale Spiderman Viola, che ancora non avevamo salutato in regia.
1: Non ho visto niente su Instagram, Pasquale, perché poi oggi c'è questa cattiva abitudine che se tu pubblichi sui social significa che hai fatto qualcosa.
0: Esatto.
1: Ma se non pubblichi niente significa che non sei partito. Allora, Pasquale, tu che non hai pubblicato niente, cosa hai fatto?
0: Lui è andato a Tropea, ha mangiato la cipolla di Tropea.
1: Ah, cipolla tropeana.
0: Benissimo, sì, no, Tropea.
1: Ah, si sente, infatti.
0: Si sente, che l'hai mangiata stamattina. E poi, Rafa, facciamo anche un grande in bocca al lupo a Paolo e Lucilla, che hanno iniziato questa nuova avventura.
1: Chi?
0: Paolo e Lucilla.
1: Chi?
0: Io so che tu non sai i nomi dei colleghi, perché in generale non ti ricordi
1: Lucilla dei Corrieri
0: i nomi di nessuno.
1: E Paolo ex Corriere.
0: Esatto.
1: Mamma mia.
0: Fanno il programma prima di noi, quindi ci danno il
1: cambio. Alfio e Ciro, quindi.
0: No, c'è Alfio e Ciro dopo di noi.
1: Sono
0: stanno.
1: Stati dice.
0: No, stanno dopo di noi.
1: Ah,
0: no. Dai, musica più bella, questa è Radio Kiss Kiss, anche sul 158.

0: Ho capito, ma se domani è il 32 di agosto, poi il 33 di agosto, io quando è che vado in ferie? Che dovrei andare in ferie il 3 di settembre.
1: No,
0: a tutti.
1: Hai ragione, perché ci sono tantissime persone che devono ancora andare in vacanza verso settembre, che non so se sono quelli più fortunati o quelli meno fortunati.
2: Pure quelli che fanno il lavoro stagionale e poi vanno in vacanza a ottobre.
1: Sicuramente è poco fortunato quel ragazzo che ha subito quella mossa di
2: Taekwondo. Perché prima stavamo parlando di colleghi? Perché è uscita questa notizia ad Asti in Piemonte. Un collega a un altro collega, sembra l'inizio di una barzelletta, gli fa: vuoi vedere come ho imparato delle mosse nuove a Taekwondo?
1: Sì.
2: Sì, vieni qua, boom, boom, boom. Gli fa davvero male.
1: L'ho sentita questa.
2: Che il collega che subisce i calci. Esatto, perché il Taekwondo Raf, ti ricordo che quello con i calci, no? Lo sai?
1: Sì, sì,
2: perfetto, sì.
1: È quello che puoi dare anche le testate.
2: No, le testate non mi pare. Solo calci. Comunque, subisce una serie di calci, quindi di violenze, che lo porta in tribunale, lo denuncia. Sì. Il tribunale dà ragione a chi ha subito, ovviamente, i calci e queste mosse di Taekwondo, che addirittura l'azienda l'ha dovuto licenziare perché tutto questo, erano due operai di una fabbrica, tutto questo è successo proprio sul luogo di lavoro.
1: Cosa abbiamo imparato da questa storia? Che è importante non picchiare i colleghi.
2: mi sembra ovvio. Quindi oggi potremmo anche navigare in diciamo in acque di fra colleghi, fra una colleganza potremmo.
1: Basta che queste acque sono pulite, perché il bagno al mare con l'acqua sporca, no.

0: 14:17, lunedì 31 agosto, per molti un ritorno al lavoro. Abbiamo parlato di colleghi, di quello che è successo ad Asti, di questi due colleghi, uno ha subito dei calci di taekwondo, l'altro l'ha portato in tribunale.
1: E quindi che cosa chiediamo ai nostri ascoltatori?
0: Dedichiamo la puntata sia ai colleghi, chiedendovi proprio una frase che sentite più spesso dal vostro collega.
1: Magari anche una frase che dite voi spesso al lavoro, perché sarete sempre il collega di qualcun altro. Cioè,
0: per esempio,
1: tu
0: sì.
1: Sei il mio amico, ok, però sei anche il mio collega. Certo. E io sono tuo fratello.
0: Giusto? Non ho capito la...
1: Siamo tutti colleghi di qualcun altro.
0: Certo, siamo tutti colleghi di qualcun altro. Ma c'è una frase che dice sempre il vostro collega, comunque, che ne so, un modo di dire, qualcosa che sentite spesso che potete riportare alla radio, proprio perché vogliamo dedicare la puntata ai colleghi.
1: Oggi non ce la posso fare.
0: Questa è una frase che dici spesso.
1: A che ora finiamo oggi?
0: No, perché tu sai a che ora finiamo, ma una frase che per esempio tu dici è...
1: Facciamo una pausa.
0: No, una frase che dice Raff sì. È... Dopo mi accompagni in farmacia.
1: Sì,
0: è
1: fissa,
0: una frase
1: fissa,
0: che...
1: fissa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Io ho capito questa estate, poi ne parleremo, che sì. La farmacia è la mia casa. Voglio salutare tutte le farmacie d'Italia. Certo. Spero di incontrarvi tutti quanti perché siete la mia casa.
0: Farmacisti d'Italia. Dai, allora, una frase che sentite più spesso da un vostro collega.
1: Io oggi sono distrutto.
0: O anche magari una frase che voi dite sempre, che il vostro collega sottolinea proprio perché la dite sempre.
1: Chiamiamo il caffè?
0: Per esempio. 347 490 0042, messaggi scritti oppure note vocali.
1: Non vedo l'ora che sia venerdì.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Comitiva, vi faccio stare bene con la musica più bella degli ultimi 50 anni, perché all'interno di O2 e Kiss Kiss torna anche 50, anno solare che continua, celebrazioni che continuano dal vivo con tanti eventi. Prima abbiamo parlato di Monza fuori GP e abbiamo parlato di Pitti Pizza and Friends, del Kiss Kiss Way che ha avuto un successo pazzesco quest'estate. E allora Radio Kiss Kiss in giro, e quando ascolti la radio c'è l'appuntamento ogni sera con 50 anni fatti di musica e di ricordi. C'è una frase molto bella, dice: music is a world within itself with a language we all understand, ovvero la musica è un mondo a sé stante con un linguaggio che tutti comprendiamo, che esalta il potere unificante della musica, che supera ogni barriera linguistica, e tutte le emozioni vanno condivise nello stesso istante ascoltando la radio da un posto all'altro d'Italia e con l'app di Radio Kiss Kiss del mondo. E anche uno slogan coniato da Stevie Wonder per una delle canzoni più belle degli anni 70, un omaggio a Duke Ellington, il grande genio della musica jazz, e all'interno della stessa vengono anche nominati Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Pezzo fantastico, e torna anche la roulette per Sir Duke.
0: 1976.

0: Sir Duke Stevie Wonder per Duke Ellington, e all'epoca non ci si poneva minimamente il problema di ripetere sempre le stesse parole all'interno di una canzone, di mettere il ritornello subito, di farla durare 2 minuti e mezzo, insomma un livello di genio forse inarrivabile, però potrebbe essere lo spunto anche per artisti contemporanei per non cadere nell'eccessiva ripetitività. Non bisogna sempre fare dischi reggaeton per avere grande successo. 1976, Stevie Wonder da un doppio vinile incredibile chiamato Songs in the Key of Life, e anche lo stesso anno di nascita di Radio Kiss Kiss, che nel 2026 compie 50 anni. Andiamo negli anni 80, ma è un disco che sa molto anche di attualità grazie a Bob Sinclar, che ha rifatto I Can Wait, che quest'anno festeggia 40 anni nella sua versione originale. Sì, già era stata pubblicata quella che avete ballato per gran parte di quest'anno solare da parte dei New Shoes, questa coppia dell'Oregon, Valerie e John, che iniziò a incidere questa canzone fin quando non arrivò un disc jockey, anche lì nel 1986, che campionò la voce della cantante con I Can Wait. Lei soffriva di balbuzie, quindi non fu un gran lavoro da parte del disc jockey per campionare ulteriormente, diciamo, una sorta di Scatman John al femminile, tanto per intenderci. Pezzo meraviglioso davvero, perché rispetto alla versione di Bob Sinclar e leggermente più lenta. Ascolterete I Can Wait nell'originale, proprio quasi da un beat, e si ballava molto all'epoca. Anno
1: 1986.

E pensare che ho annunciato questo disco anche come novità nel 1986, alla radio c'erano rubriche tipo disco lancio, super disco della settimana e l'originale che poi ha ripreso di recente Bob Sinclair. A proposito di novità che oggi vengono intitolate New Kiss, torna Ligabue, qualcosa per te.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quante emozioni anche questa sera, quasi mezzanotte meno un quarto. Avete presente quando avete preso nella vostra vita delle decisioni importanti? Fateci caso, tutte le decisioni importanti vengono prese in un tempo molto corto. Pochi minuti bastano per prendere la decisione delle decisioni. Ci avete mai pensato troppo, rimuginato troppo? Se rimugini troppo su una cosa, probabilmente il cervello poi introietta tutta una serie di informazioni e si resta confusi, non si sa cosa fare. Una decisione è una decisione e va presa in 3 minuti, perché la canzone ricorda che le occasioni sfuggono via in fretta e le bugie distruggono la fiducia e rovinano la credibilità. Una menzogna ne trascina altre in una spirale negativa. A volte mentiamo anche a noi stessi, anche perché il testo spiega come una piccola bugia crei un effetto a catena. È diventata immediatamente una canzone manifesto nello sfogare tutti i propri intenti e i propri desideri in un tempo molto breve. Fate un flashback delle vostre decisioni importanti, che ci avete pensato tanto. E allora non pensiamo neanche un attimo a far girare la roulette, perché ci porta nell'anno giusto.
0: 2005.

0: di vivere senza maschere e chiedere di smettere di mostrarsi diversi per iniziare a essere reali. La sincerità è l'unica via per salvare i legami. Tre minuti resta una delle più belle in assoluto, che scatena tutte le vostre emozioni. All'interno di 50 Pronti Via vi porto negli anni 70 a ballare, e si ballava in un certo modo, prendendo spunto in particolare da un uomo impersonificato da John Travolta nella Febbre del Sabato Sera. Iniziò il successo dilagante ovunque della Febbre del Sabato Sera, appunto, ma anche dei Bee Gees. Pensate che i Bee Gees, prima del successo di quella colonna sonora, facevano musica di tutt'altro genere ed erano piuttosto in declino prima di essere chiamati, appunto, per scrivere gran parte delle canzoni di Saturday Night Fever. Ebbero un successo pazzesco con la stessa Night Fever, con Stayin' Alive, con un lento meraviglioso chiamato How Deep Is Your Love, e la loro carriera decollò definitivamente. Negli anni successivi cavalcarono l'onda, e probabilmente questa è la canzone che erroneamente è legata da una vita a quel film, senza essere parte di quel film, perché era il sequel di canzoni tipo You Should Be Dancing. Insomma, un ritmo travolgente, era l'apice del fenomeno disco, con una canzone in particolare intitolata Tragedy. Facciamo girare la roulette, dai. Cerchiamo di capire che anno è ufficialmente.
1: 1979.

resa ulteriormente celebre questa Tragedy dei Bee Gees dal falsetto di Barry Gibb, il fratello più riconoscibile, e poi soprattutto perché il falsetto da quel momento in poi, con questo tipo di tonalità così esclusiva e particolare, divenne poi un classico nella produzione degli anni Ottanta. Se pensi che il genio di Minneapolis, Prince, cominciò proprio a cantare in falsetto. Saluto Gianluca da Barletta, saluto Fabrizio, ciao Stefano, mi saluti Giorgia che ti sta ascoltando, ciao Giorgia, ci siamo conosciuti a Capri, Galeotta fu l'estate 2026, meravigliosa, scrivono Sandro e Roberta, saluto tutta la comitiva anche presente al 347 490 0042. Ci ritroviamo domani sera dalle 21 alle 24, facciamo insieme Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie Andrea Cimmino in regia, La mia città e soprattutto Taratata, e il sottotitolo, ovvero il ritornello di questa canzone del grande Luca Carboni, divenne poi anche il titolo di un programma televisivo proprio negli anni 90, quando Luca Carboni imperversava dopo l'esordio di Ci stiamo sbagliando ragazzi del 1984. A domani alle 21 da Stefano Piccirillo.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.

ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: Stai ascoltando Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi